normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: e Alma Live. L'energia del Girl Power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Mi Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

e sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici, sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Le 6, buongiorno.
1: Radio Z.
2: Buongiorno Z.
0: Eccoci puntuali anche stamattina. Comincia Buongiorno Z le prossime 3 ore dalle 6 alle 9 della mattina. Auguri in apertura a tutte le mamme e fra le quali c'è anche la mia collega Ilaria Arpino. Buongiorno.
3: Grazie. Buongiorno Luca Puton. Mi leggo anch'io ai tuoi auguri. Auguri a tutte le mamme, alle nostre in particolare. Utilizziamo la radio anche per fare gli auguri alle nostre mamme che staranno ancora dormendo, quindi magari glieli facciamo anche dopo.
0: Facciamo così, li replichiamo. Chiamo alle 7 e poi magari anche alle 8, così siamo sicuri, siamo tranquilli che ricevano tutto. Oggi lo dedichiamo interamente a questo, magari non ora che tanto non li sentirebbero. Adesso ci sono gli eroi della mattina fra le 6 e le 7.
3: Esatto, è domenica, un giorno teoricamente di festa, invece molti sono svegli per fare cosa? Lavoro, sport? Vi aspettiamo con vocali molto brevi, 335 30 10 25.

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesca.

0: Buona domenica, 6 o 7 minuti, siete su Radio Z. Chi è sveglio per fare cosa? Sentiamo.
1: A quest'ora, buongiorno, vediamo chi c'è.
2: Buongiorno Radio Z, io ho appena smontato dalla notte, sono stanchissima, vado a prendere la colazione per mio marito che mi aspetta a letto e poi nanna. Ciao!
1: Buon riposo, una delle nostre ascoltatrici più affezionate. Visto che bello, questa cosa della colazione a letto, al marito, bel gesto anche a quest'ora della mattina.
0: Non esistono più di mariti così, non ne fanno più.
1: Basta, non ce ne sono più. Che bella questa, Frankie Energy, Giovanotti.

0: che bella novità, alle 6:13 della mattina, Lie to Me è il titolo. Buona domenica, buona festa della mamma, questa è Radio Z. Allora sentiamo una marea di vocali, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, Alberto da Torino.
0: Ciao Albi, buongiorno.
1: Fuoco dell'ospedale. Buona domenica, piovosa, tanto per gradire. Buona giornata e auguri a tutte le mamme.
0: Auguri altrettanto alle mamme di tutto il mondo.
2: Auguri alle vostre. Auguri alle mamme di Radio Z, continuate 335 30 10 25. Che ci fate già? In piedi? Intanto novità, dico.

0: Ci vuole una laurea, lo canta Coez, Radio Z. Buona domenica, oggi 10 maggio, festa della mamma, perché è la prima domenica del mese di maggio. Funziona così, Luca, vero?
1: È così?
0: Sto dicendo la stronzata.
2: È una domanda, o come direbbe Checco Zalone, un'affermità. Siamo già
0: no,
2: alla...
0: No, mi sa che è la seconda, ho detto una stronzata, vedi, la seconda domenica di maggio.
2: Ila, non ci mettiamo a contare a quest'ora, che già quando siamo lucidi più avanti facciamo fatica, siamo lì ancora con le dita. Figuriamoci adesso, aspetta che cerchiamo sul calendario. È la seconda. Sì. Perché 10 meno 7 uguale 3. Allora,
0: ragazzi,
2: è complicato, dai, però quest'ora c'è concesso. Achille Lauro, comuni immortali.
3: E ciao.

Ecco, 6:23 è un orario quindi molto molto anomalo di domenica. C'è qualcuno sveglio? Vi aspettiamo al 335 30 10 25 con un bel vocale. Ci dite come mai siete già svegli. C'è Cosmo.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 6:26 della mattina, buongiorno. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino. Ed è in gravi condizioni la donna colpita a martellate su un bus dal marito. È successo in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati da codice rosso. E chiudiamo con lo sport. Il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner con 2-7-0. Avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, eliminata nel torneo femminile invece Jasmine Paolini. Per il momento è tutto, restate con noi, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte del nostro territorio, specialmente al centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Sulle regioni meridionali poi dal pomeriggio il tempo sarà in graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni si faranno strada ampie schiarite. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: tu di me.
1: Ridere di te, nerissima serpe con Fritu, Radio Z, buongiorno, buona festa della mamma. Chi è già in piedi a quest'ora? Sentiamo tantissimi vocali.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sveglia svegliissima, già quasi al lavoro e pronta per questa domenica folle per la festa della mamma. Monica da Monza.
2: Ciao Monica, immagino che lavorerai in qualche negozio, magari dove si vendono fiori o eccetera, quindi oggi sarà una giornata di fuoco davvero per tutti quanti voi. Un abbraccio. Che bella questa di ultimo, eh? Dai, ti dedico il silenzio. C'è una...

0: Medico il silenzio su Radio Z alle 6.40 quasi della mattina in attesa del grande concerto previsto a Tor Vergata. Intanto ci siete voi, buongiorno.
1: Sentiamo. Buongiorno Radio Z, Federico da Roma. E anche di domenica si lavora. Sono un autista di bus, in questo momento andiamo verso Civitavecchia per arrivo di una crociera e poi diretti a Sorrento.
0: Ma dai, hai sentito crociera, Ila, da una crociera, eh sì. Che figata.
2: Eh sì, Poi Sorrento viene nelle mie zone, tra l'altro oggi di domenica troverà un casino, un traffico, va bene, però ci sta, l'autista di bus purtroppo affronta anche le difficoltà della strada e del traffico, vedi?
0: Esatto, dai, restate con noi, un filo di pubblicità e poi siamo subito da voi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Eppa!
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Iconica Rosalia, Radio Z, buongiorno e buona domenica. Tanti di voi ci stanno mandando i messaggi vocali per dirci come mai sono svegli. Sentiamo uno a caso, dai,
1: vediamo chi c'è. Buongiorno.
2: Buongiorno gente e buona domenica a tutti e auguri a tutte le mamme. Ciao.
1: Auguri, auguri a tutte le mamme.
3: Ciao, sono Luca, ho finito adesso da lavorare, Brescia.
1: Ciao Luca, un abbraccio anche a te, a tutti che lavorano, davvero, noi siamo la radio, il programma, non la radio, proprio il programma del dei PIL. Lavoratori, del PIL, quello che contribuisce...
0: Ma senti... Ieri ci sono state le prove, l'hai visto, Salda Vinci?
1: All'Eurovision, esatto, Eurovision. Esatto. Dai, bella questa, eh? Per sempre sì.
4: Cominciato tu

0: Come si spinge qua su Radio Z alle 6.50 della mattina. Ben trovati Larry e Luca con voi sino alle 9. Citavamo prima di Saldavinci che ha fatto le prove per l'Eurovision per sempre sì. Ma sapete che c'era la possibilità di mettere qualche frase in inglese? Poi lui ha negato insomma questa cosa, ha detto resterà così. Immaginate come sarebbe stata per sempre sì in inglese.
1: Forever yes.
0: Sì, tutta la potenza. Forever me and forever. You will be forever yes.
1: Yes, fa schifo così. Secondo me per questo non l'ha fatta, perché fa cagare. Tra l'altro ricordiamo, primo appuntamento per vedere Saldavinci il 12 maggio. È semplicemente una partecipazione, ma lui andrà direttamente in finale con l'Italia.
2: Perché è troppo bravo.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: nonostante tutto noi siamo qui su Radio Z con Cesare Cremonini ed Elisa, hai capito Luca? Nonostante tutto.
1: Nonostante qualche forza esterna che ce lo voglia impedire, noi siamo qua, noi non molliamo, come citiamo sempre i film di Checco Zalone, lo sapete, cosa vuoi fare Checco, cosa vuoi fare, il posto fisso, noi qua un po' facciamo parte dell'arredamento. Esatto, siamo qua. 7 della mattina, grazie. Allora salutiamo Martina da Genova, che ci sono gli alpini, dice vai il ritrovo e dice sono contenta che hanno portato un po' di spensieratezza qui a Genova, quindi grazie, un abbraccio anche a loro.
0: Bene, dai che tra poco continuiamo, ma faremo gli auguri a tutte le mamme, quindi pronti con i vostri vocali, restate con noi.
1: Le 7, buongiorno.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Chris Blanco Salmo, la canzone nostra, 7 minuti della mattina, buona domenica, buona festa della mamma a tutte, quindi un grande abbraccio. Allora, c'è il vocale di un amico che prima fa gli auguri alla mamma, poi fa una riflessione che è molto interessante, sentiamo.
1: Volevo innanzitutto augurare buona festa della mamma alla mia mammina supereroina Rita Ripuzza, e poi volevo porre una domanda: secondo voi siamo noi veri eroi? Che ci svegliamo presto la mattina, o il vero eroe è chi non si sveglia proprio?
0: Erano lei tutti torti, eh?
2: Io penso la seconda, guarda, perché e ti dico anche perché è più raro trovare chi non si sveglia proprio, no? E quindi è un eroe, no?
0: Perché specifichiamo, forse più che non svegliarsi proprio potremmo dire chi si sveglia più tardi. Penso intendesse questo,

0: quindi
1: è un eroe, insomma, che è passato a miglior vita.
0: esatto, quindi specifichiamo, insomma, questa piccola cosa. Ah, che un po' di ordinaria follia fa sempre comodo,
1: fa comodissimo. Promessa, Franco 126 e Idua qui su Radio Z.

0: Drive Safe, questa di Miles Smith e Naya Loran. Ho invertito i cognomi come se dicessi Luca Arpino e Ilaria Buson, che comunque suonano bene.
1: Visto? Se fossi nato femmina sarebbe stato un nome papabile, tu il contrario, con così ci saremmo scambiati i nomi. 7:15 della mattina, li vogliamo chiedere un po' di messaggi vocali? Allora lo destiniamo alle mamme, iniziamo già a dedicare questa seconda ora. Se volete fare gli auguri alle vostre mamme, se sono già sveglie, se vi stanno ascoltando, 3:35, 30, 10, 25, brevi, mi raccomando, così le fate un bel regalo, ok? Oltre ai fiori, non so quello che avete fatto, è un bel pensiero anche questo.
0: Esatto, mi raccomando, hai detto già brevi, 5-6 secondi ragazzi, così vi mandiamo in onda, e vocali belli brevi.
1: E i tempi sono molto stretti, c'è santa novità.

0: Santa. Future Hit, ormai è una collaborazione consigliata quella fra LDA e H7, Santa, alle 7:15 della mattina. Allora, buongiorno Radio Z, io prendo sempre ferie in questo periodo per godermi il villaggio del Foro Italico, che tennis con Sinner e tutti gli altri italiani. Bello, ricordatevi che se andate alla centrale del Foro Italico di Roma trovate anche il track di RTL 102.5 Radio Z e qualche nostro collega.
1: Potete farvi qualche selfie. Bene, Santa, diceva il diacono H7, Santa Mamma, oggi è la festa della mamma, i vostri auguri, vi aspettiamo 335 30 10 25 vocali di 5-6 secondi, fate gli auguri alle vostre mamme. C'è Clara.

0: Taylor Swift su Radio Z, buongiorno, buona festa della mamma. Sai Luca, scrollando un po' in rete mi è capitato un video che mi è piaciuto molto.
1: Mi ha colpito?
0: Sì, mi ha colpito. È Blue, la figlia di Beyoncé e Jay-Z, l'hai mai vista? Lei ormai balla.
2: Che fa parte del gruppo, esatto, si esibisce sempre con la mamma.
0: Esatto, e ai Met Gala lei ha sfilato con appunto la mamma e il papà, con un paio di occhiali neri che tutti le chiedevano di togliere, no? Dal pubblico, dicevano: "No, lei si è altamente sbattuta, ha tenuto sugli occhiali e ha detto: a me non me ne frega un cavolo di togliermi gli occhiali per voi fotografi.
2: Ma potrò fare come mi pare, almeno decidere se tenere gli occhiali o meno. Adesso non siamo più liberi di fare quello che vogliamo", invece ha fatto bene. E tanti messaggi d'auguri che già arrivano per le vostre mamme, fra poco li leggiamo. Intanto Sara Toscano, novità Atlanta.

0: Inuyasha, Mahmood, 7:30 della mattina, questa è Radio Z, tra l'altro racconta di questo mezzo demone, appunto Inuyasha, che per tutelare quelli che sono i suoi compagni di viaggio mette un freno al suo lato oscuro, quindi si sacrifica ed evita di diventare demone in tutti i casi. Questo è un po' un consiglio nelle relazioni da Mahmood, e dire sacrificarsi un attimo per dare spazio anche all'altra persona, trovare un po' un equilibrio che non è sempre facile.
1: Per niente, nelle relazioni di ogni tipo. Ciao Radio Z, leggiamo Paolo che per la festa della mamma sta andando a Parma a vedere Roma Parma.
0: Siete migliori, grazie. Non so se è la mamma che sta festeggiando in questo caso o Paolo, però non lo so, magari è tifosa anche lei.
1: E magari sì, magari è un regalo proprio per lei. C'è Nico Pandetta con voi.

disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

0: sicuri per le vostre mamme.
1: Quindi continuate a mandarci i vostri messaggi 335 30 10 25, vi aspettiamo, poi dalle 8 avremo anche l'orario, il momento in cui proprio li mandiamo in onda e condividiamo insieme questa bella domenica insieme.
0: Esatto, ricordiamo 335 30 10 25, e ricordiamo ancora una volta che i vocali devono essere brevi, di 5-6 secondi, così possiamo mandarvi in onda, perché insomma con l'affanno si fanno le cose, ma si fanno le cose
1: così,
0: migliori.
1: Di fretta però almeno si riesce a comunicare anche la sintesi.
2: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: tornata in hype questa canzone qualche mese fa sui social grazie ai video, ai reel con Paolo Ribala, 7:45. Emma, l'amore non mi basta. Abbiamo una marea di vocali, andiamo, sentiamo. Vai, per la festa della mamma.
1: Ciao ragazzi di Radio Z, sono Luca, ho 10 anni e oggi festeggio la festa della mamma. Come? Facendo un bel tempo alle mie gare di nuoto. È questo quello che mi ha chiesto come regalo la mia adorata mamma. Bye bye.
0: Ciao, che bello sveglio, eh? Bravo Luca, bravo.
2: Bravo, certo, perché chi gioca al calcio di solito dedica il gol e invece chi fa nuoto un bel tempo alla gara di nuoto. Bene, bravo Luca. Bravo, vedi, si chiama pure come te.
0: Visto? Non so se porta fortuna, te lo auguro di vero cuore.

0: nuova di Zerb con Rita Ora qua su Radio Z alle 7:52 minuti, festa della mamma, la stiamo celebrando in questa seconda domenica di maggio. Abbiamo quindi scoperto, Luca, che ogni seconda domenica di maggio ogni anno capita la festa della mamma,
1: perché fra tutte le feste è difficile districarsi, capire se cadono sempre in un momento dell'anno, quindi è confermato, seconda domenica di maggio ogni anno si festeggia la festa della mamma. Auguri, auguri ancora a tutte le mamme di tutto il mondo. Dedichiamo anche la terza ora a tutti i messaggi vocali che adesso stiamo raccogliendo, quindi dai, che bello, a noi fa piacere quando ci sono queste feste condividerle insieme. Sì,
0: è vero, è vero. 335 30 10 25 è il numero per mandare i vostri vocali di auguri.
1: E intanto mettiamo un po' di musica romantica, romantica, d'amore. Tommaso Paradiso.

0: l'esibizionista Annalisa alle 8 della mattina. Ancora buona domenica, buona festa della mamma. Ci sarà anche Annalisa al Power Hits Estate Grand Opening il 31 maggio dal centrale del Foro Italico di Roma. Intanto stiamo raccogliendo i vostri vocali, quindi nella prossima ora tutta interamente dedicata alle vostre mamme. Se volete fare gli auguri dovete fare una semplice sola cosa.
1: Esatto, mandare un vocale di 5-6 secondi al numero 335 30 10 25. Noi lo mandiamo in onda e facciamo una bella sorpresa a tutte le mamme che sono sintonizzate sulle frequenze di Radio Z. Tra poco.
0: Le 8, buongiorno.

0: d'estate non vale, Fred De Palma con Anna Mena. Allora su Radio Z festeggiamo la festa della mamma con i vostri messaggi di auguri per le vostre mamme.
1: Mamma mia, quanti! Sentiamo!
2: Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno.
2: Io volevo fare un augurio particolare alla mia mamma, che ha 94 anni e che si trova in struttura. E quindi un abbraccio.
1: Grazie. Un abbraccio a te, a te.
2: Scusate, volevo aggiungere, mamma, ti voglio bene.
1: Carina, che carina, eccoci. Allora, il numero è quello: 335 30 10 25. Andiamo anche a tempo della musica. Vocale breve, auguri alle vostre mamme.

0: Justin Bieber, Daisies, 8:15, attimo più attimo meno della mattina insieme, buongiorno, stiamo celebrando, festeggiando le mamme di tutto il mondo, quindi sentiamo.
1: Buongiorno Radio Z, io vorrei fare gli auguri alla mia mamma, anche se non c'è più, però per me è sempre importante, Roberta da Cremona.
0: Ciao Roby, un grande abbraccio.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao tesoro, è così, dai, la mamma è eterna, la mamma è eterna, quindi auguri a tutte le mamme che sono sulla terra o che sono altrove. Il numero 335 30 10 25, i vostri vocali brevi, li mandiamo in onda e facciamo una sorpresa alle mamme. La

0: sotto quella di Aiello, novità su Radio Z. Buongiorno, 8 e 15 minuti, siete con Luca, con Ilaria e con i vostri messaggi di auguri per le mamme.
1: Esatto, li stiamo raccogliendo, quindi andate avanti, se vi va, brevi, 335 30 10 25 è anche un modo carino se volete per una sorpresa, alla mamma gli dice: oh guarda, accendi la radio che magari c'è una bella sorpresa, insomma.
0: Magari qualcuno di voi non ha fatto il regalo ancora, se l'è dimenticato, dici: sai che c'è, ti faccio un regalone, ti faccio salutare in diretta e ti faccio gli auguri in diretta.
1: Più di questo,
0: un regalo economico.
1: Più di questo cosa vuoi? Sì, perché è una delle pochissime cose rimaste gratis. Noi non chiediamo soldi per mandare in onda i vocali, pensa un po'.
0: Noi siamo gratis.

0: Che bell'outro di questa canzone, Tedua, si intitola Red Light. 8:20 della domenica mattina, ancora auguri a tutte le mamme. Ricordiamo anche l'appuntamento allo stadio San Siro di Tedua, la sua esibizione che sarà in partnership con RTL 102.5, noi di Radio Z. Allora, vocali, sentiamo, questo è davvero molto bello.
1: Sì, ciao a tutti. Vai, io purtroppo la mamma non ce l'ho più. Comunque volevo fare auguri a tutte le mamme e poi volevo dire a tutti di valorizzare la mamma, perché quando non ci sarà più è la cosa più importante che ci sta al mondo. Ciao.
0: Un abbraccio, grazie.
2: Grazie, grazie per questa riflessione, auguri, auguri ancora, è vero, perché poi un po' come tu

0: della nostra vita. Allora, prima che ci scendano le lacrime.
1: Infatti, dai, mettiamo un po' di musica, se no qua ci mettiamo tutti a piangere.
0: Dai, c'è J-Ax, questa è perfetta.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 8:25, buona domenica. In apertura gli esteri, con la guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. È la cronaca: in gravi condizioni la donna colpita a martellate su un bus dal marito. È successo in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati da codice rosso. L'aggressore è ancora in fuga. E chiudiamo con lo sport: il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner 2-7-0. Avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, eliminata nel torneo femminile invece Jasmine Paolini. E oggi, sempre per lo sport, alle 14 sul circuito di Le Mans c'è il GP di Francia di MotoGP. In pole position la Ducati di Bagnaia.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte del nostro territorio, specialmente al centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Sulle regioni meridionali poi dal pomeriggio il tempo sarà in graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni si faranno strada ampie schiarite. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night forte qui su Radio Z. Beh, urliamolo forte. Tanti auguri alle mamme. Lo stiamo festeggiando insieme questo giorno con dei vocali al 335 30 10 25.
1: Sentiamo, qua ci sono dei figlioli che salutano proprio tutte le loro mamme. Sentiamo.
2: Ciao Radio Z.
1: Ciao.
2: Io sono Edo.
3: Io sono Matti.
2: Io sono

0: Giorgio, siamo le under 11 della Prevercelli.
1: Oggi siamo passati alle fasi finali, speriamo di vincere. Ciao!
2: Ciao, e le mamme non le salutate, non gliele fate gli auguri, troppo forti. L'importante è la partita. C'è Selena Gomez.

0: Selena Gomez, single soon, 8:40 della domenica mattina. Insieme ci sono i vocali, sentiamo, buongiorno.
1: Il mio regalo della festa della mamma l'ho avuto in anticipo perché stamattina lavoro. Tra oggi pomeriggio mi godo i miei tre bimbi. Un bacio a tutti quanti voi, auguri a tutte le mamme passate, presenti e future.
0: Anche
1: ciao.
0: Future. Ah, bello, bello questo augurio, mi piace particolare.
2: Giusto, giusto. Quindi lei il regalo l'ha avuto in anticipo, ma non ci ha detto cosa. Cioè, ci lasci così, Alessandra. Devi dirci cosa. Siamo curiosi.
0: Esatto.
2: Curiosi.
0: Queste cose che lasciate le cose a metà, poi noi siamo curiosi di sapere. Insomma, tutto qua.
2: Vogliamo prendere anche spunto. Qualcuno ancora non ha fatto il regalo alla mamma.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per

0: avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la sua paprika. 8.45, buona domenica. Ancora auguri, auguri a tutte le mamme. C'è un vocale stupendo che è la sorella dei degli amici che ci hanno scritto.
1: Della Provercelli.
0: Esatto, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Z, io sono Camilla e sono la sorella di Mattia che gioca nella Provercelli, che vi ha fatto l'audio prima. Comunque io al loro posto vi faccio gli auguri alle mamme. Ciao.
0: Ma già, perché i maschietti si sono dimenticati, perché pensavano giustamente, vabbè, alla partita, quindi gli saranno dimenticati di questa cosa. Brava, brava.
1: Vedrai che loro faranno gol e dedicheranno i gol alle mamme. Hai capito? Funziona
0: che
1: così.
0: Bello spunto che dai, ma è proprio vero che comunque voi donne siete un passo avanti.
1: Siamo paracule.
0: Sì.
1: Hai capito? Senti, parlando di mamme, parliamo di donne, quindi femmina, ci sta benissimo questa di Rove qui su Radio Z.

0: Olivia Rodrigo su Radio Z in questa domenica mattina. Ancora buona festa della mamma. Parliamo di una mamma VIP molto famosa che è Rihanna. Sì. Non so se la conosci.
1: Beh, come ci ho preso un caffè giusto ieri.

0: grazie davvero a tutti, siamo arrivati al termine, alla fine di questa bella puntata che abbiamo dedicato interamente alle mamme. Lo rinnoviamo gli auguri anche alle nostre, quindi un abbraccio enorme e alle mamme di tutto il mondo. Grazie Ila, vai a goderti
1: grazie,
0: questa giornata con il piccolo
1: Luca,
0: Gabi.
1: Grazie mille, grazie a tutti per averci fatto compagnia. Adesso ci sono Amelia e Dario, non sono mamma nessuno dei due, vero?
0: Amelia
1: forse
0: non sicuro,
1: Dario.
0: Forse
1: Dario. Grazie, ciao, ciao Luca.

0: negli sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E 9, buongiorno.
2: E 9.

0: Radio Z. Turbo Z.
1: 9 e 3 minuti, quasi 4 sul nostro orologio. Stiamo partendo con la nuova puntata del Turbo Z di questa domenica 10 maggio 2026. E allora, il buongiorno vi arriva dagli studi di Roma, da Dario Vanacore e Amelia Villano. Buongiorno Amelia.
2: Buongiorno Dario Vanacore, buongiorno a tutti i nostri amici in ascolto, ma soprattutto, sai chi dobbiamo salutare oggi?
1: È certo che lo so, ma lo lascio dire a te.
2: Alle nostre madri, alle mamme in generale, al 375.

0: 10, 25, ce la facciamo. Sì, esatto. No, oggi vorrei veramente dedicare questa ora, queste tre ore, dai.
1: Tutte e tre, non una, tutte e tre.
0: Mi sono data il microfono nei denti.
1: Perfetto.
0: Sì, alle nostre mamme in generale, anche perché loro ci trasferiscono delle cose che noi inconscientemente non sappiamo, ma facciamo.
1: E allora, ne parleremo tra poco, prima però, come sempre, partiamo con la musica, c'è Geolier.

0: 10 minuti di questa domenica 10 maggio 2026, buongiorno e ben svegliati e soprattutto buona festa della mamma a tutte le mamme che in questo momento sono sintonizzate con noi.
1: Le cose da madre che giuriamo non fare e invece facciamo identiche, non ce ne accorgiamo, però poi col tempo queste cose si attaccano addosso a noi. Allora, tipo, scrivimi quando arrivi. Ecco, vi è mai capitato appunto di scriverlo a qualcun altro che volete bene, che non sia ovviamente vostra madre o che comunque l'avete ricevuto da vostra madre, però poi l'avete detto, che ne so, al vostro fidanzato, la vostra cugina, a un'amica stretta? No, ti è successo?
0: Sì, assolutamente sì. È la preoccupazione tipica di chi ci tiene, d'altronde chi ci tiene a noi più di nostra madre. E io sto cercando ancora di acquisire quell'abilità di trovare le cose che sono all'improvviso sparite. Vuoi vedere che vengo lì e lo trovo? Quello mi manca.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: si intitola così la novità di Teddy Swims, Mr. Know It All, alle 9:18 minuti su Radio Z.
1: Rinnovando sempre gli auguri alle mamme, ricordo sempre questa cosa che ci fate assorbire, no, col tempo.
0: Eh sì.
1: Ovvero preoccuparci anche delle altre persone, tipo c'è anche la frase hai mangiato? Cioè noi lo diciamo anche alla persona comunque a cui teniamo, no?
0: Vabbè, quello è comunque poi si eleva all'ennesima potenza con le nonne, perché l'hai mangiato diventa tevica sciupata.
1: Ma anche copriti che c'è aria.
0: Quelli colpi di vento, guarda, sono mezzo raffreddato. Perché non segui i consigli? Ah, vedi, le preoccupazioni alla fine hanno sempre un fondamento di verità. Quindi sì, copritevi, soprattutto in questo periodo. No, in questo periodo ci si scopre, però è un attimo, la sudata,
1: no,
0: la febbre.
1: Mo' il periodo della cipolla, altro che.
0: Non solo quella vestiti.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.
1: No, forse così.

0: Ciao Trottolini, sono Anna.
1: Ciao
0: Potete
1: Anna.
0: dire alle mie due figlie che non mi bastano gli auguri tramite messaggino? Voglio tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti
1: Ma
0: regali.
1: come?
0: No, a parte gli scherzi, magari un messaggino dei nipotini, un saluto piccino piccino.
2: Certo.
0: Ciao!
1: Ma
2: Dai,
1: che
2: dai.
1: brinconcello,
2: Anche i regali, però,
1: Anna.
2: mi raccomando, anche quelli lì, va benissimo.
1: Ma non era il pensiero quello che contava una volta? Si diceva sempre, ma non ti preoccupare, il
2: Pensiero sì,
1: pensiero che
2: però se
1: conta.
2: lo dici poi alla fine quello che vuoi è sempre.
1: Pensaci e fallo, vabbè. Tra poco torniamo, i vostri messaggi al 335 3010 25, vi aspettiamo.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Ti penso, Venerus, alle 9:28 minuti su Radio Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Come vedi noi che stiamo alla fine... pensando alle nostre madri oggi, sì, che bello. Infatti, che... ciao mamma, tu l'hai salutata, ciao, auguri mamma.
0: Sì, io stamattina, ho voglia, siamo svegli dalle 5 qua, c'è una lunga giornata davanti, anche alle spalle ormai.
1: Vabbè, anche io l'ho fatti comunque in diretta, sai com'è.
0: Auguri, oh, vabbè, va bene, dai. Così, se non si fanno in diretta, non era il pensiero che contava, poi io lo domando sempre.
1: È che mia madre mi sta seguendo, per cui non sono la tua, mamma... però io ne approfitto. Rosalba, ciao Rosalba.
0: Ciao mamma Rosalba, saluto anche la mia mamma Concetta, per gli amici Tina. Vabbè, si fa. Continuiamo anche con i vostri messaggi tra poco, prima però la musica, tre dischi in sequenza.

0: cos'è? Tony Pitoni?
1: Vai, sentiamo, vocali, chi ci scrive? Sento, ciao!
2: Sono Stefania da Mantova, la vostra amica.
1: Ti sento!
2: Le mie figlie ieri sera mi hanno fatto un pensierino. Mi
1: cosa?
2: Hanno regalato il profumo di quando io e mio marito ci siamo conosciuti.
1: Come
2: fanno? Quel profumo, sono state
1: c'erano
2: dolcissime.
0: No, c'è un zampino del marito.
2: Però io voglio fare gli auguri a loro e
0: sì,
2: voglio ringraziare a loro. Voglio ringraziare loro perché io sono mamma grazie a loro. Auguri a tutte le mamme. Ciao!
0: Riconfermo l'amor che dicevano Tommy Cash con Tony Pitoni.
1: Mi ricorda un po' Ritorno al futuro.
3: Vedi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: I diamanti grezzi di Clara alle 9.46 su Radio Z. Allora, che siate mamme o che siate figlie, queste frasi, io ne sono certo, fanno parte della vostra vita. Pronta?
1: Pronta, prontissima.
0: Quando avrai una casa tua, deciderai tu.
1: Sentita? Questa casa non è un albergo, mi aggiungo.
0: Anche questa, se tutti si buttano al ponte, lo fai anche tu?
1: Attenzione che questo lo fanno anche loro, perché poi lo insegnano
0: buttano
1: a noi.
0: Al ponte.
1: Eh no, che magari lo fa il tuo amico, loro copiano e poi dopo si ritrovano nei guai e ce lo dicono a noi, ma l'hanno fatto già loro.
0: Questa è l'esperienza.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa

0: 9:52 minuti. Io non sono la tua serva, Amelia. Tua mamma ti ha detto?
1: No, no? Qualche volta sicuramente. Sicuramente l'avrà detto. Allora, c'è anche Margherita qui che scrive: ciao Radio Z, possiamo aggiungere la figlia che dice: mamma, non lo trovo. E io, come madre, dico: se vengo lì, vuoi vedere che lo trovo?
0: E lo trovo.
1: Puntualmente lo trova. Hai ragione, Margherita. Ma siamo tutti uguali, com'è possibile?
0: Viviamo tutti la stessa vita. I soldi non crescono sugli alberi. Anche questa l'abbiamo sentita, ma la suprema, la totalizzante, la sentenza, come la vogliamo definire, te l'avevo detto. Te l'avevo detto.

0: l'hanno detto loro, i giornalisti Maradona e Pelé, in chiusura di questa nostra prima ora insieme. Messaggi che ci arrivano, sentiamo.
1: Scusatemi, ma le migliori che dice, che dicono le mamme non è io ti ho fatto e io ti distruggo.
0: Questa certo. Era da altri tempi. Ultimo così in chiusura.
2: Ciao, sono Viola. Oh, auguri Viola. A tutte le mamme.
0: Auguri.
2: Lo vuoi dire?
0: Dai.
2: Come no? Auguri mamme.
0: La risata di chi ancora ne deve combinare tante.
3: Comunque le nostre madri avevano sempre ragione sulle bollette, il sonno, le relazioni tossiche, risparmiare, scegliere gli amici, tutto è arrivato, tutto.
0: E arriva anche la seconda ora, tra poco.
3: Sono le 10.

0: È uno sfere basta in versione Cupido, quello che troviamo nel videoclip al 266 del Digitale Terrestre. Con la nostra radiovisione si apre così la nostra seconda ora insieme, questo è il Turbo Z.
1: Sì, con Dario Vanacore e Amelia Villano. Dunque, noi parleremo adesso di cinema, cercheremo comunque di restare a tema sempre per onorare le madri, perché oggi ricordiamo la festa della madre, per chi non lo sapesse. E niente, e quindi vai, cos'è che ridi?
0: No, volevo vedere dove andassi a parare. Sì, onorare la madre, anche il padre, questo è uno dei comandamenti il nostro Signore. Tra poco andiamo a vedere i film che celebrano le madri. Prima c'è Chi celebra te, Kid Yugi, a me lì.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: semplice il testo di questa canzone. Just the way you are, Milky con David Guetta, alle 10:13 minuti, grandi novità che passano da queste parti. Avevamo promesso un po' di ispirazione cinematografica a tema festa della mamma.
1: E prima di andare a svelare un po' di film, serie che anche facciamo? Che ci ricordano nostra madre.
0: Che vuoi fare?
1: Voglio fare una domanda al 335 30 10 25, appunto anche voi, se avete un film di ispirazione che appena se vedete una serie tipo Una mamma per amica, non fate altro che pensare a vostra madre, al vostro rapporto con lei.
0: Al rapporto madre-figlio. Bello, mi piace. Così magari ci ispiriamo a vicenda. Noi voi, voi noi. Intanto Future It, firmato Francesco Gabbani,

0: Francesco Gabbani, era Summer Funk, le 10:16 su Radio Z con Dario e Amelia, e film che ci ricordano il rapporto che abbiamo con nostra madre, e rinnovo sempre gli auguri a tutte le mamme. Allora, ecco, io per esempio ne ho uno, ma è horror.
1: Che bello, il rapporto con nostra madre è un horror, fantastico.
0: Sì, perché sì, è un po' il rapporto portato all'estremo, inquietante, appunto perché è horror. E Mother, okay. Mother. Questo film, per quanto sia un horror, io ci ho pianto a vederlo.
1: Ti commuovi davanti agli horror?
0: Per un attimo, per un attimo.
1: Cioè, hai rivisto un po' tua madre?
0: No.

0: soli a Milano, Club Zogo, Elodie 10:24 su Radio Z. Direi che siamo soli a Roma in questo caso, noi, Dario e Amelia.
1: Vabbè, no, abbiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono, anche in radiovisione.
0: Però vabbè, io esco, dai.
1: Aspetta. No. Sto solleticando sotto le ascelle. Oh. Che ridere, mamma mia, mattacchiona che abbiamo la nostra Amelia Villano, fantastica, grandi film che celebrano, mi colava un po' il naso, perdonatemi, che celebrano la figura della mamma, arrivano dagli anni 90, i grandi classici definiti tali, perché c'è ad esempio dal 60 La Ciociara, è un'icona del film di quegli anni, e poi a chiudere proprio il millennio, 1999, di Pedro Almodóvar, Tutto su mia madre.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 10:28 minuti su Radio Z, partiamo con le notizie. La Ondius, la nave olandese sulla cui è stato individuato un focolaio dell'antivirus, è arrivata questa mattina nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di sbarco di passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per evitare ulteriori contagi. Cambiamo argomento e ci spostiamo sulla guerra in Ucraina, che si avvia alla conclusione. A dirlo è stato Vladimir Putin, parole di apertura che arrivano dopo che il presidente russo aveva affermato nel corso delle celebrazioni per la giornata della vittoria che Mosca sta combattendo contro una forza aggressiva sostenuta e armata dalla NATO. Chiudiamo con lo sport. Motomondiale alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia classe MotoGP. In pole position la Ducati di Pecco Bagnaia, spaventosa caduta ieri per lo spagnolo Marc Marquez, che sarà operato al piede destro e salterà due gare. Per il momento è tutto, la linea passa alle colleghe e ai colleghi di Trebi
2: Meteo. Meteo Z. Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte del nostro territorio, specialmente al centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Sulle regioni meridionali poi dal pomeriggio il tempo sarà in graduale miglioramento, con attenuazione dei fenomeni si faranno strada ampie schiarite. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia alle 10:36 minuti, giro di boa per noi che ci proiettiamo quindi nella seconda parte del Turbo Z, un'ora e mezza alla conclusione perché saremo insieme fino a mezzogiorno. Mamma mia, 2008 musical nel rapporto madre figlia, vedi?
1: No, allora, andiamo bene, proprio bene, già ti sei dimenticato.
0: Ah, scusi, scusi,
1: lei. Andiamo bene, proprio bene, niente, non ti ricorda niente.
0: Ah, sorella!
1: Eccolo,
0: bene,
1: esatto,
0: bene.
1: In bianco, rosso e verdone, dove lei è la nonna di Verdone. È una figura appunto forte, perché comunque le donne sono anche mamme.
0: Oltre che icona del cinema, la sorellella, eh.
2: Questo è scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima.

0: parlavano al futuro nel 2018, noi parliamo al passato perché Italiana è stato e continua a essere un grande successo che ci fa pensare all'estate. J-Ax e Fedez su Radio Z alle 10.39.
1: Italiana minuti. Si accosta bene a questa giornata dedicata alle madri, che appunto c'è questa figura grandissima della mamma italiana che viene fuori nei film di Verdone, dove lo possiamo dire comunque si è creato un personaggio che è un mammone comunque, sì, alla fine, no?
0: Un personaggio cinematograficamente mammone, molto legato alla figura della mamma, anche se poi ha tantissime altre sfumature. Però alla fine possiamo dire che forse in Italia siamo particolarmente mammoni rispetto al resto del mondo.
1: Sì, confermo.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte infinita.

0: Emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 48 minuti su RTL, sì, vabbè, su Radio Z. È tutta una grande famiglia. Stavamo riflettendo sul fatto che domani avremo un ospite che ci viene servito questo lancio da questo messaggio. Ciao.
1: Sono in macchina con i miei amici verso Udine in un appunto scassata senza cassa. Quindi volevamo chiedervi se ci mettevate il nuovo album di Giuli. Soprattutto serenamente.
2: Certo,
1: adesso siamo disperati, grazie. Ciao!
0: Allora, non lo possiamo mettere perché le scalette sono curate da Alessio Valentini e Max Adinolfi, ma vi diciamo che Giuli sarà domani qui all'interno del nostro gruppo, quindi su RTL 102.5 dalle 15 e su Radio
2: dalle
0: Z dalle 16.
2: Esatto.
0: E quindi potrete fare voi le vostre domande che magari Nick Giustini e Simone Palmieri rigireranno a Giuli.
2: Capito? E potete sentire anche tutto l'album.
0: Ovviamente, la musica è sempre protagonista qui.

0: Le 10.56 su Radio Z, Turbo Z con Dario Vanacore e Amelia Villano. Questa era Taylor Swift con Elizabeth Taylor.
1: Che cose strane che succedono, eh?
0: Perché?
1: Lei si chiama Taylor Swift. La canzone si intitola Elizabeth Taylor.
0: Ma guarda un po', l'ha fatta
1: Taylor
0: apposta,
1: Taylor tira l'altro, Una Taylor, Taylor qua, Taylor di là. Però parliamo di cinema e quindi questa celebrazione di una grande attrice come Elizabeth Taylor ci calza a pennello. Tra poco andiamo ancora ad approfondire l'argomento cinema. Prima però ci dedichiamo a un po' di musica che ci porta alle giuste tonalità, che ci cala.
0: Questa sta spopolando molto sui social.
1: Perché quindi l'estate sta arrivando.
0: La testa gira anche clamorosamente insieme a Fred De Palma, Anita e Miss.
1: Siediti che mi sbatti a terra.

0: Tutti su che la testa gira, Fred De Palma, Anitta, Mischilla. Sarà il disco dell'estate, chi lo sa, noi monitoreremo la situazione. Prova a dirlo, monitoreremo
1: la situazione. Brava, bene,
0: via. Però mai sentito dirlo poi. Detto questo, cinema, l'ultima volta che sei andata, quando è stato a Melevilano?
1: No, guarda, non mi fare questa domanda perché non lo so.
0: Come non lo so? L'ultimo film che hai visto?
1: È passato tanto tempo, l'ultimo film che ho visto a casa.
0: A casa, sì, siamo bravi tutti. Il cinema. Anche perché io lo ricordo sempre.
1: Kill Bill, volume 2, sì, l'ultimo. No,
0: era
1: qui.
0: Il 2007.
1: No, qui.
0: Non lo so, ma quanto tempo è passato?
1: A casa arrivo. Sono le 11.
0: Oh.

0: Bang Bang, Barrio Mahmood, sono le 11.06 su Radio Z con Dario Vanacore e Amelia Villano. Ebbene, si apre la terza ora insieme. Puoi fare una faccia differente?
1: No.
0: Dai.
1: La radiovisione è fatta per esprimere il disappunto col mio sguardo, io lo farò così.
0: Va bene, di anche qualcosa però.
1: No, allora, la terza ora dalle 11 alle 12 del sabato e della domenica, lo sapete, la dedichiamo sempre alla cultura nerd, perché dobbiamo fare il punto sugli videogiochi usciti di recente, ma anche sul fatto che i videogiochi hanno una loro valenza fondamentale nella vita di ognuno di noi. Non ci credete? State lì che tra poco ne parliamo.
2: La nostra storia

0: si scrive Magnetic per noi italiani, The Bausa, le 11:12 minuti. Questa è Radio Z, questa è la terza ora del Turbo Z con Amelia e Dario e l'universo nerd che spalanca il suo portone.
1: Era una ponte,
0: bisogna oliarlo un po'.
1: Sì, effettivamente, perché sai, fischia, non so se ci ha fatto caso. Allora, abbiamo sicuramente tanti aggiornamenti su giochi nuovi che sono usciti questa settimana e Dario ci aprirà questo argomento. Ecco, proprio così, con la porta che fa.
0: Non c'ho l'olio a portata di mano. Sicuramente
1: peccato,
0: bisogna ingrassare le catene,
1: sì,
0: delle motociclette. Perché alle 14 parte il Gran Premio della MotoGP, che è la classe MotoGP, ma c'è il videogioco ufficiale MotoGP 26 che è tornato nuovamente sugli scaffali, cioè è arrivato perché è l'esordio, curato da Milestone, che è una casa di sviluppo tutta italiana, un orgoglio italiano, che si dedica in particolar modo ai motori e hanno fatto un lavoro veramente
1: proprio cascata a fagiolo, no?
0: A fagiolo.

0: Ci vuole una laurea. Coez, le 11:15 su Radio Z con Dario.
1: Ma ci vuole un lavoro dopo la laurea, con le spese, l'affitto.
0: Un lavoro, sì, a prescindere, quello sì. E allora, chi è detto che è arrivato?
1: MotoGP 26. Sì, questo è un gioco che è sicuramente dedicato agli appassionati, ma ti permette anche di capire le dinamiche, perché tu li vedi, no, i piloti in televisione che stanno lì a fare quelle curve, però magari non sai la tecnica che serve per fare quella curva. Lo sai che devono anticipare la curva? Cioè, se la curva sta là, io già qua devo cominciare a inclinarlo, e se nel gioco non lo fai, caschi o vai lungo.

0: Sesso occasionale, Tananai, le 11:23 su Radio Z con Dario e Amelia. È un circo? Ma ti prendi ispirazione da cosa? Dalla mia maglietta?
1: No, io cerco di capire il senso colorata. Di tutto questo, anche se tutto questo un senso
0: non ce l'ha.
1: Citazioni illustri che ci riportano al mondo della cultura nerd, perché sono usciti tanti di giochi in questo periodo. Ce n'è un altro,
0: vai.
1: Saros, uscito su PlayStation 5, e te ne dico tra poco qualcos'altro, perché è il ritorno di una casa particolarmente apprezzata.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Anna su Radio Z alle 11.32 con Dario Vanacore e Amelia Villano. Mi sa che questo balletto con le manine così era a mo' di angolo.
1: La dab?
0: Era la per dab.
1: La danza si faceva con la
0: testa.
1: La
0: dab si chiama?
1: Mi ricordo così. Parliamo di cose serie, stiamo parlando di videogiochi. Arrivati da poco, uno si chiama Saros, che è un gioco arrivato su PlayStation 5 da Housemarque, che qualche anno fa portò sempre su PlayStation 5 un altro gioco dal titolo Returnal. Ed è un titolo fantascientifico, sparatutto in terza persona, con un pianeta da salvare da una minaccia aliena. Questo facendo proprio una sintesi. La media dei voti, pensa, a livello internazionale è di 8.7 su 10.
0: Che bello. Tiziano Ferro e Giorgia.
1: 8.7 su 10.
2: Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: trovate chi come Alfa vi dice "You make me so happy". 11:38 minuti, questa è Radio Z, questa è Turbo Z, entrati nell'ultima mezz'ora dedicata al mondo dei videogiochi. Ora lo so.
1: E ora lo sai che nel fuori onda praticamente io stavo smanettando già su qualche gioco. Ebbene, non puoi farne a meno. Però credete davvero che stiamo perdendo tempo quando stiamo giocando?
0: Io lo so.
1: Ai videogiochi?
0: Che tu che ci stai seguendo, cioè, sì, ma sti videogiochi, pensate alle cose serie. Guarda che i videogiochi sono cose serie.
1: Sono cose serissime, anche perché a breve vi diciamo cosa allena davvero un gamer.
0: Ci sono delle skills, delle abilità.
1: Oltre i pollici.
0: Che giocando ai videogiochi si sviluppano più di chi non ci gioca.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

famiglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: dalla Cechmania con Foucault e Kamrad, Hug Yourself, Vuoliti Bene, Amelia Villano, 11:46 minuti su Radio Z. Quali sono allora queste abilità uniche dei videogiocatori? Dai, dimmi un po'.
1: Problem solving rapido. Oh. Ah, capacità, bravo, di prendere decisioni sotto pressione e sotto forti emozioni.
0: Sì.
1: Pazienza e capacità di non lasciar perdere, anche quando le cose appunto si fanno più difficili. E l'ultima, clamorosamente, la fedeltà.
0: Sì, anche
1: quella
0: perché
1: sconosciuta. La
0: squadra
1: fedeltà
0: di che qualcuno è deluso sotto il profilo amoroso, mi sa, sento della polemica. E forse questa canzone potrebbe scaldarti un po' il cuore. Cioè, Salda Vinci,
1: sì,
0: prossimamente all'Eurovision.

0: Acuti, Orchestra, First Light, Lana Del Rey, le 11.52 su Radio Z. Una roba incredibile. A un certo punto ci ho sentito anche le streghe di Benevento, sai, che non si trovano più, probabilmente sono andate lì.
1: Allora, sembra un po' la colonna sonora di 007.
0: Mi pare di sì, allora, anche in radiovisione probabilmente abbiamo visto qualcosa.
1: L'avranno notato, questa era innanzitutto First Light di Lana Del Rey ed è per l'appunto la canzone che fa parte della colonna sonora del nuovo gioco 007 First Light che arriverà il 27 maggio. Vedete che i videogiochi sono ovunque, un'obsession praticamente.
0: Un'ossessione di Samurai Jack.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correere, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: così, musicalmente parlando, le nostre tre ore di questa domenica 10 maggio 2026. E così come abbiamo fatto all'inizio, ne approfittiamo per rinnovare gli auguri a tutte le mamme che sono in ascolto.
1: Esatto, ricordiamo anche l'appuntamento domani in collettivo Z alle ore 16 con
0: Giustini e Simone Palmieri. Sono sempre loro in collettivo.
1: Ma
0: Z.
1: Ma l'ospite, abbiamo chi?
0: Mi sta mandando in confusione, non ricordo più niente. Abbiamo Giulia dalle 16, quindi mi raccomando, sintonizzatevi, restate qui che la musica va avanti. Tra poco ci colleghiamo anche con il Foro Italico dove c'è Olly Bernabé.
1: Bye!

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Mezzogiorno.
2: Radio Z. Zetagram.
1: Zetagram, mezzogiorno in punto in questa domenica 10 maggio, una domenica importante perché è la festa della mamma, quindi anche la mia festa, quindi mi sento particolarmente protagonista oggi. E insomma, al 335 30 10 25 stanno arrivando già tantissimi auguri, ognuno alla propria mamma, che è una cosa veramente bellissima. E allora partiamo con questa puntata di Zetagram da mezzogiorno fino alle 15, ricordandovi comunque che appunto oggi è il 10 maggio, si stanno giocando i sedicesimi di finale per l'internazionale BNL di tennis. Quindi poi ci collegheremo naturalmente a partire dalla seconda ora, quindi alle 13, con Olly Bernabei, che ancora una volta si trova appunto lì in loco sul nostro track, e quindi ci potrà dire in tempo reale tutto ciò che sta avvenendo, tutti i vari aggiornamenti, perché insomma lo sappiamo, poi lei sta diventando un'esperta, quindi non vediamo l'ora di sentire un po' la sua. Ma partiamo intanto con la musica, Rocco Hunt, La più bella del mondo.

Paint the Town Red di Doja Cat alle 12.07 minuti, tra l'altro un videoclip bellissimo per questa canzone. 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, che naturalmente consigliamo calorosamente. E prima ancora abbiamo ascoltato Rocco Hunt con la sua novità del momento, che è La più bella del mondo, appunto nuovissima del 2026. La canzone fa parte dell'album Ragazzo di Giù Deluxe ed è una versione speciale appunto dell'ultimo album dell'artista di Salerno, che vede questa tracklist insomma arricchirsi di 5 brani inediti, di cui questo fa naturalmente parte, ed è una versione speciale dell'ultimo album, appunto certificato appunto disco d'oro, che presenta anche appunto delle collaborazioni nuove con Parisi e con Le One, per esempio, e poi ci sono appunto anche tantissime novità su brani che sono già usciti nella prima versione dell'album ma che sono stati rivisti. Adesso Promessa, Franco 126 insieme ad Idua, e questa è la loro Ordinaria Follia su Zeta.

bambina di Marie Fraisse del 2026, e poi Ordinaria Follia l'abbiamo ascoltata prima, anche questa nuovissima. Sono insomma due brani usciti recentemente. Questo è un brano di Promessa, Franco 126 e Idua, e appunto il rap italiano ha questo nuovo punto di riferimento, ormai lo sappiamo perché i numeri parlano chiaro, e dopo il suo debutto col botto anche nelle classifiche Fimi con l'album Morendo ad occhi aperti, Promessa è sbarcata appunto in radio, quindi è disponibile in rotazione questo nuovo singolo proprio qui su Z. E adesso arrivano le bambole di Pezza.

Nicole Di Pezza con la loro Porno alle 12:16 minuti in questa domenica 10 maggio, la festa della mamma, e ci sta anche a pennello questa canzone perché noi conosciamo questa band pop punk, diciamo, di Milano, e questa canzone è un po' così fatta proprio per andare a sottolineare come ci sia ancora una società piuttosto maschilista in tanti ambiti, e quindi insomma è una realtà che non ci piace più, non ci sta più bene, ci sta stretta noi donne, e quindi le Bambole Di Pezza vogliono appunto con questo singolo inedito confermare la forza di identità musicale e anche di ribellione sull'attitudine diretta che hanno.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Fabri Fibra, mezzogiorno e 24 minuti in questa domenica 10 maggio con la sua Stavo pensando a te del 2017. Oggi noi stiamo pensando tutti quanti un po' alla nostra mamma, quindi 335 30 10 25 voglio sapere che cosa avete pensato di speciale per le vostre mamme, che cosa avete ricevuto anche di speciale se siete voi le mamme. E volevo anche fare un piccolo appello, perché a volte sembra di no, ma i fiori sono veramente una cosa che, almeno io parlo personalmente, ma so che insomma vale un po' per tutte, è un gesto veramente bellissimo, perché il fiore lo metti lì nel vaso in una stanza della casa, ma poi ci passi ogni volta e lo annusi.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Mezzogiorno e 28 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. A Tenerife è iniziato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus, già scesi 14 cittadini spagnoli, poi toccherà agli altri con un'operazione studiata per evitare ulteriori contagi. E gli Stati Uniti continuano ad attendere una risposta dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua sembra reggere, tutto mentre l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri israeliani ha reso noto che dopo più di una settimana in carcere sono stati espulsi dal paese Saif Abukeshek e Tiago Avila. Si tratta dei due attivisti della Global Sumud Flotilla che erano stati arrestati in acque internazionali. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv. Per ora è tutto, il consueto aggiornamento torna fra poco, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord, con piogge sparse e qualche fenomeno localmente a carattere temporalesco, specie tra Liguria e Toscana. Sulle regioni meridionali un po' di residua variabilità, poi torneranno ampie schiarite e con clima mite gradevole. Temperature invece in flessione al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Atlantide di Sara Toscano, nuovissima di quest'anno, che è parte della colonna sonora naturalmente del film che l'ha vista protagonista, Non abbiamo bisogno di parole, per la prima volta sul grande schermo. E insomma, Sara Toscano che è piuttosto impegnata in questo periodo, perché dopo il successo del 2025 con il Tutto esaurito, le date di Roma, di Milano, è pronta, anzi è già tornata sul palco e ha annunciato infatti un po' di tempo fa il Met Gala Tour 2026, quindi da maggio, da adesso, abbiamo tutte le date per poter effettivamente essere presenti e vederla live, perché devo dire che è un'esperienza incredibile. È una ragazza che abbiamo scoperto saper fare veramente tantissime cose nonostante la sua giovane età, e chissà quanti di voi effettivamente sono già presenti per questo tour di quest'anno.
1: Amelie e Alma live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Colapesce di Martino con musica leggerissima, una canzone che era stata portata proprio al Festival di Sanremo del 2021. Insomma, è mezzogiorno e 45 minuti, significa che tra un quarto d'ora finalmente andremo in diretta, in collegamento con il Foro Italico, quindi con Olivia Bernabei che è lì nel track, pronta appunto a stupirci con tutte quelle che sono le ultime insomma novità di quello che sta accadendo agli internazionali di tennis, perché è proprio lì in loco. E naturalmente parleremo anche di Sinner, che come sempre in grandissima forma, devo dire, non ci ha sorpresi particolarmente, sapevamo che sarebbe andata benissimo, però insomma il numero uno del mondo ha usato un po' la partita contro Hofner, l'austriaco, per esplorare anche tutti gli angoli del campo, quindi ha fatto anche delle cose particolari. Ora i The Colors.

E ci sono Afrojack, sì, e David Guetta con Awake Tonight, nuovissima, devo dire, un trio che ci fa proprio ballare sempre e comunque, non importa che stagione sia. Per fortuna stiamo arrivando appunto a quella più calda, l'estate, nonostante a Milano non sembri proprio, cioè sono due weekend ormai che piove proprio acqua a catinelle. Speriamo che a Roma se la passino un po' meglio. Fra poco avremo la diretta con Olivia, che si trova proprio al Foro Italico per gli internazionali di tennis, quindi ci saprà dire anche com'è non soltanto il clima meteorologico, ma proprio il clima dei fan, di tutte le persone che si sono riunite apposta per vedere i propri idoli. Tra l'altro oggi c'è un piatto veramente ricchissimo per questa domenica, perché tantissimi sono i tennisti che scenderanno in campo. Fra poco entreremo un po' nel dettaglio del programma. Intanto Tommaso Paradiso.

E ci sono Tedua e Annalisa con Beatrice a concludere la prima ora di Zetagram con Ceci Maranino in diretta da Milano. Fra poco ci collegheremo con Olli Bernabei a Roma. Sono le 12:59 minuti. Insomma, questa è una traccia del 2024 che faceva parte appunto dell'ultimo atto del grande progetto della Divina Commedia, uscito appunto l'estate del 2025. 8 tracce del disco con 7 inediti, con parole vuote, la solitudine dello scorso del novembre prima. E si trova questa nuova versione anche del Paradiso con la copertina che era stata firmata addirittura da David LaChapelle, quindi questa Beatrice in featuring con Annalisa è bellissima. Tra l'altro vi ricordo la radiovisione perché ha anche dei videoclip molto interessanti. 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Noi torniamo subito, le 13 in punto.

0: dove e quando.
1: Ve lo diciamo noi dove e quando, qui e al Foro Italico, naturalmente, dove è in diretta Olivia Bernabei, che salutiamo. Naturalmente non vedevamo l'ora di collegarci, perché ci sono gli internazionali di tennis. Naturalmente lei ci può dare tutti gli aggiornamenti in tempo reale. È una domenica importante perché ci saranno 4 tennisti italiani in programma, appunto, nel singolare di oggi, e poi perché ieri, appunto, ha giocato Sinner.
2: Esattamente, commenteremo quella partita di ieri e quelle di oggi, e chiaramente, visto che non c'è proprio un bellissimo tempo qui a Foro Italico, questo comunque non ci impedirà di fare qualche passeggiatina e raccattare qualche ospite da portare qui in diretta. Ti va, Ceci?
1: Mi sembra ottimo, un ottimo programma. Oh.

dono su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, finico.

0: Un duo incredibile, iconicissimo, perché sono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love del 2026, nuovissima. Sono le 13:12 minuti e noi siamo in collegamento naturalmente con il Foro Italico, perché ci sono gli internazionali di tennis. Oggi è una giornata particolarmente ricca di cose, soprattutto di singoli anche italiani da vedere, ma soprattutto ieri c'è stato anche Sinner contro Hofner e noi ne parleremo con un grandissimo esperto, Nicola Pompei, che è appunto lì, esatto, vicino ad Olivia Bernabei. Beh, vicino ad Olivia Bernabei chiunque, un grandissimo esperto. Quindi a te la parola.
1: Esatto, Nicola Pompei, detto il Pompa, a te la parola riguardo appunto alla partita. Iniziamo con Sinner, no? Di Sinner.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Cecilia,
0: ciao,
2: devi
0: Nick.
2: Sapere che sto cercando di istruire la signorina qui a fianco a me, quindi come a Natale si ripete tante volte la poesia, le sto facendo ripetere tante volte i nomi dei tennisti.
0: Ottimo.
2: Ma su Darderi abbiamo ancora qualche problema, continuo a pronunciarlo Darderi e devo dirgli che si pronuncia Darderi.
1: Grazie mille per sottolineare i miei errori qui in diretta. Detto
2: ma
1: questo,
2: vabbè,
1: sì,
2: no, vabbè, non era in diretta, era fuori onda.
1: È fuori onda,
2: capito.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque, allora, Jannik Sinner ieri è stato quasi impeccabile, gli sono bastati due break, uno per set, una partita terminata in 1:40. L'evidente differenza di livello tra i due si vedeva chiaramente. Hofner, che ha giocato comunque una buona partita, non poteva nulla contro il vero e proprio muro che a un certo punto ha innalzato Jannik Sinner ieri sera. Ma ha avuto accesso appunto al terzo turno, giocherà domani contro Popirin. Ci concentriamo però brevemente su quelli che giocheranno oggi, gli italiani che saranno in campo oggi, a partire da Lorenzo Musetti, occhi puntati ovviamente su di lui. Sul centrale giocherà nel pomeriggio, non prima delle 15, contro l'argentino Francisco Cerundolo. Ma due match importanti anche nel programma serale, sicuramente Matteo Arnaldi che sfida la stella nascente spagnola Rafael Hodar, ma anche Luciano Darderi contro lo statunitense Tommy Paul, match molto difficile anche in questo caso. Unica italiana rimasta nel tabellone femminile,
0: Olivia
2: Elisabetta
0: Bernabei.
2: Cocciaretto no, forse anche Olivia Bernabei, non so se ha in programma di scendere in campo. Comunque la Cocciaretto contro la tre volte campionessa qui all'internazionale di tennis di Roma,
1: Iga Sviontek.
2: Mamma mia.

0: E c'è anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk alle 13:17 minuti su Radio Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Francesco Gabbani che inaugura appunto una nuova fase con questo singolo che segna, si può dire, l'estate 2026, estate che non si fa troppo sentire qui al Foro Italico perché c'è un tempo a dir poco orrendo, si può dire, però
1: piove,
0: questo
1: eh?
0: Esattamente non piove ancora, però
1: qua
0: un po' nuvolo
1: pure.
0: Ma ci pensiamo noi a portare il sole, mia cara Cecilia, con gli ospiti che arriveranno qui in diretta. Detto questo, abbiamo anche un annuncio molto importante,
1: esatto,
0: da fare, giusto?
1: A proposito proprio di ospiti, domani alle 16 ricordatevi che ci sarà Giulie, ospite in Collettivo Z.

0: devi tirar was photos alle 13 e 25 minuti in questa domenica 10 maggio, festa della mamma. Olivia Bernabei ancora non mi ha fatto gli auguri, ma non importa, faremo finta di nulla.
1: Mamma mia, mania di protagonismo, guarda.
0: Ma abbiamo in diretta qualcuno, mi sa, dal pubblico, direttamente lì, appunto, dagli internazionali di tennis. Diteci qualcosa di più.
1: Eh sì, siamo riusciti a raccattare un gruppo di ragazzi, non soltanto tifosi, ma anche degli sportivi. Innanzitutto, buongiorno ragazzi, grazie per essere venuti qui in diretta con voi. Come state?
2: Tutto bene.
1: Tutto bene. Come vi chiamate? Presentatevi al nostro grandissimo pubblico.
3: Piacere, Leonardo.
4: Felicia.
5: Raffaele.
1: Ecco, e poi abbiamo altri due compagni che invece non vogliono far parlare, non si sa perché, anche loro grandi manie di protagonismo. Detto questo, loro vengono da dove, ragazzi? Da dove venite?
4: Andria.
1: Da Andria, con una squadra di tennis, immagino, perché siete un bel gruppone, da quello che mi avete detto, no?
5: Sì, sì, il Circolo Tennis Andria.
1: Il Circolo Tennis Andria. E avete visto quali partite fino ad ora? Quando siete arrivati?
3: Alle 11.
4: Sì.
1: Alle 11 di oggi?
3: Loro sono arrivati ieri, io mi sono aggiunto oggi.
1: Ah, ecco, fantastico. E voi giocate insieme tutti i giorni? Fate il livello, diciamo, antagonista. Agonistico o no antagonista?
3: Abbiamo un po' mollato per l'università.
1: Ah, cavolo. Questa università che si mette sempre in mezzo. Ma mettiamo da parte un attimo lo studio per dare più importanza allo sport. Siete d'accordo?
4: Sì.
1: Ecco, assolutamente d'accordo. Speriamo che qualche vostro professore ci stia ascoltando in questo momento.
0: Qualcuno di voi ha visto Sinner ieri?
4: Sì,
3: loro.
4: Io.
1: E avete qualche commento da fare per qualche criticità della partita, visto che Sinner comunque può essere criticato? Impossibile criticare Sinner.
4: Ma troppo veloce, troppo più forte.
1: Troppo più forte.
4: Sì,
1: e scusami, cioè,

0: I BTS con la loro swim alle 13.33 minuti su Radio Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia fino alle 15 con Cecilia Malannino da Milano, Olivia Bernabei qui da Roma, e abbiamo appena intervistato dei giovanissimi ragazzi molto sportivi, abbiamo commentato anche un po' la partita che ha vinto ieri Sinner contro Hofner, e lui ha parlato proprio dei ragazzi dicendo che sono il nostro futuro ed è bello che abbiano già questa passione, e poi effettivamente ha parlato anche dell'affetto che dimostriamo sia quando si allena sia in campo noi italiani, che devo dire siamo dei suoi grandissimi fan, come siamo fan di Cecilia Malannino, forse allo stesso livello, si può dire?
1: Sì, auguri o cosa? Quanto devo aspettare?
0: Oh, auguri per la festa della mamma!
1: Grazie,
0: sentiti
1: grazie.
0: Questi auguri.

0: Italia Starter Pack. Allora, J-Ax ci ha cantato questo singolo incredibile nel 2026, e appunto a parte tutte le cose che vengono già elencate nel testo, devo dire che ormai fa parte anche dell'Italian Starter Pack proprio Yannick Sinner, cioè il nostro orgoglio ormai nazionale a tutti gli effetti. L'arancione è diventato il colore preferito un po' di tutti e fa molta impressione sentire, non soltanto da tifosi ma anche da esperti, anche da critici appunto di questo sport, come effettivamente lui sia evidentemente più forte. Proprio si veda questa disparità tra lui e i suoi avversari ogni volta che lui scende in campo. Incredibile.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Mangi Monoprotein con una

Solo proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: una canzone che mette subito il buon umore, quella di Jovanotti, I Love You Baby del 2022, alle cosa? Alle 13:46 minuti questa domenica 10 maggio. Ci ho sentito qualcuno che non è Olivia Bernabei, sicuramente in diretta dal Foro Italico, e allora ci colleghiamo subito per sapere chi sono i nostri nuovi ospiti delle 13:46.
1: Eccoci, ospiti molto silenziosi questi, ma ci piace proprio così, direttamente dalla centrale nucleare del Garigliano, i nostri ospiti. Buongiorno, grazie per essere venuti qui in diretta. Come
2: buongiorno,
1: state?
3: Buongiorno,
2: grazie a voi.
3: Ciao.
4: Buongiorno a tutti.
1: Allora,
4: buongiorno.
1: Devi sapere, mia cara Cici, che sono stati appunto anche loro raccattati dal Foro Italico perché hanno un obiettivo in questo momento, ovvero quello di trovare un biglietto, perché ne manca soltanto uno per vedere Musetti, giusto?
3: Però,
1: prima volta che venite agli internet nazionali,
4: no,
1: voi
4: no, da sempre
2: siamo veterani.
3: ogni anno.
0: Però non sapevate che serviva il biglietto?
1: No, forse non lo sapevano. Insomma, rimane un po' in una zona grigia.
3: Stiamo cercando di recuperare un biglietto,
0: ecco,
3: per entrare.
0: Ecco, potremmo fare appunto da altoparlante per la situazione, chiedere ai nostri amici se dovessero avere un biglietto in più per vedere Musetti. Ne manca solo uno a questo gruppo di...
4: Ma proprio soltanto uno.
1: Se qualcuno può salire qui, oppure Musetti stesso, insomma, troviamo un modo. Esatto. Detto questo, avete visto qualche altra partita in questi giorni? Oggi è la prima giornata.
5: Prima giornata.
1: Musetti è proprio la persona che non vedete l'ora di vedere sul campo, immagino. Esatto. Ma siete esperti di tennis? Riuscite a fare commenti tecnici?
2: No, assolutamente sì, siamo espertissimi.
4: Noi siamo giocatori.
1: Ma siete giocatori?
4: Anzi, possiamo fare un promo per il nostro circolo.
1: Certo, esatto. Fanno
4: un promo. Un saluto al nostro circolo.
3: Tennis Club San Castrese.
1: Ah, Tennis Club San Castrese.
4: Il nostro maestro è qui che fa il giudice.
3: Giudice arbitro.
1: Ah, dai, fantastico. Quindi giocate a tennis.
4: Marco Caporaso.
1: Da quanto tempo?
4: Un applauso a Marco.
1: Un applauso a Marco. Grande Marco, grande Marco.
4: E anche Vino, il fratello,
1: e
4: tutta la famiglia.
1: Anche
4: tutta la famiglia.
1: La cugina, la figlia, la cugina.
2: Ma lui è il cognato.
1: Ah, lui è il cognato. Ma un applauso anche a lui.
0: Cioè, e non si batte l'applauso da solo.
3: Esatto.
1: E da quanto giocate a tennis voi, se posso chiedere?
2: Da una vita. Non si vede dal fisico, guarda.
1: No, ma come no, si vede assolutamente. Devi sapere anche Ceci che hanno pure un fisioterapista qui.
3: Esatto. All'occorrenza è sempre utile.
0: Io avevo una domanda importante. Si è già decisa qual è la persona che non vedrà Musetti nel caso in cui non si dovesse trovare questo suo biglietto?
1: Lui non vedrà Musetti.
3: Lui,
1: e
3: lui.

0: caso in cui si dovesse infortunare, okay, Muletti, ma speriamo proprio di no, assolutamente no, non glielo auguriamo, ci sarà qualche fisioterapista appunto qui che aiuterà appunto sia Musetti che tutti voi, che a quel punto, esatto, sarete appunto anche voi afflitti.
1: A noi fa miracoli lui,
0: a voi fa miracoli,
2: a Musetti non so, però.
0: E questo è fantastico, grazie mille ragazzi, allora in bocca al lupo per la ricerca del biglietto.
1: Va bene, speriamo, grazie, quindi sì, facciamo, speriamo, questo appello, visto che oggi è la festa della mamma, ragazzi.
2: Auguri a tutte le mamme.
0: Ciao.

0: domenica.
1: Taif con Buona Domenica, che fa parte naturalmente del nuovo album appena uscito, che ha anche registrato tantissimi featuring anche un po' inaspettati, diciamo, all'interno di questo album. Noi abbiamo iniziato e cominciato, insomma, a sentirlo già da un po' di tempo, dai suoi esordi, però insomma è diventato così noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo di quest'anno. Qui ha preso un meritatissimo terzo posto, quindi voglio dire incredibile. E secondo
2: esattamente
1: posto.
2: Elena D'Elia, a parte me, finalista da Amici 2025.
3: Ho paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Grandissimi pinguini tattici nucleari con la loro storia infinita. Alle 13.59 minuti chiudono ufficialmente la seconda ora di Zetagram qui su Radio Z, ma non disperate perché saremo in diretta fino alle 15 direttamente dal Foro Italico per le Internazionali BNL d'Italia. Vi daremo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le partite. In questo momento Zverev è in vantaggio di un set, sta dominando anche il secondo e noi come sempre saremo puntualissimi, anche perché abbiamo una grande esperta qui, Cecilia Malanino, che darà anche commenti tecnici, si può dire o no?
1: Tecnicissimi, assolutamente. Per esempio quello che loro impugnano, quella è una racchetta. Detto ciò, noi ci vediamo fra pochissimo dopo il segnale orario, restate con noi. Pochi secondi alle 14.

0: E c'è Geolier con la sua Stelle, nuovissimo singolo del rapper, ad aprire la terza ed ultima ora di Zetagram insieme a Olivia Bernabei, in diretta dal Foro Italico, dove si stanno tenendo naturalmente BNL e gli internazionali di tennis. E naturalmente lei non è mai sola, è sempre in compagnia di qualcuno, e allora chiediamole subito chi c'è con lei.
1: Esattamente, qui con me direttamente dalla Calabria il grandissimo Lorenzo e i suoi amici, che sono talmente fieri che già stanno tirando fuori i telefoni, si fanno video.
0: Beh, è un grande onore essere lì con Olivia Bernabei, posso dire la verità, sono un po' gelosa.
1: Un grandissimo onore.

0: come state? Tutto bene?
1: Assolutamente, assolutamente benissimo. Buongiorno a tutti. Sì, siamo pronti per questa fantastica giornata al Foro Italia.
0: Esattamente.
1: Ormai da tradizione veniamo ogni anno.
0: Ah sì?
1: Esatto, sì, per questo fantastico evento.
0: Ma scusami, chi è che non vedi l'ora di vedere oggi in particolare?
1: Ma ho appena visto Gasper Ruud.
0: Okay.
1: Sempre emozionante vederlo.
0: Certo.
1: A breve speriamo di vedere il nostro Yannick, il nostro campione azzurro.
0: Eh sì, ti è piaciuta la partita di ieri, l'hai vista?
1: Assolutamente, in grande forma.
0: Grandissima forma. Devi sapere, mia cara Cecilia, che loro non soltanto sono tifosi, ma anche dei grandi sportivi a livello agonistico. Però poi è stato un po' abbandonato, giusto, lo sport, ahimè.
1: Assolutamente, sì, abbiamo giocato insieme a Tommy e Andrea dall'età di 8-9 anni fino ai 18-19 a livello agonistico. Poi gli esatto, sì, a tennis. Poi gli impegni, insomma, universitari ci hanno portato un po' a giocare di meno a questo sport. Poi sai com'è, se non ti alleni ogni settimana, ogni giorno,
2: la costanza è abbastanza importante. Comunque questa
0: e se
2: cosa
0: lo dice
2: che,
0: Cecilia,
2: che la
0: vuol
2: cultura
0: dire che effettivamente
2: è visto. È incredibile questa cosa, comunque, come gli studi universitari, tac, si mettono sempre lì di mezzo, di traverso e basta. Quindi niente, al posto di, come si chiamano, Tommy?
1: E Lorenzo,
2: okay.
1: Anche il nostro magnifico Andrea con noi, che salutiamo.
0: Ecco, salutiamo il grandissimo Andrea. Esattamente, devi sapere che ora purtroppo lavora a Milano, purtroppo di nuovo in consulenza. Il mio caro Lorenzo, però lo sai che ieri commentavamo il fatto che Sinner, prima di, diciamo, allenarsi, prima di un torneo, lui si guarda per distrarsi video di geopolitica o video, insomma, scientifici. Tu avevi una tecnica prima di un torneo? Eri particolarmente nervoso e c'era qualcosa che facevi in particolare per distrarti?
1: Ma sì, può dipendere. Nella partita dipende da loro, sono grandissimi campioni, quindi hanno tutto il tempo per preparare la partita.
0: Dici che non siete sullo stesso livello? Tu e Sinner? Più o meno, secondo me.
1: Siamo lì, poi lui ha continuato, chi smette, chi fa altro nella vita, però.
0: Cavolo, questo è come se non mi fossi rotto il crociato.
2: Esatto.
0: Un po' come
1: no, io dico la schiena perché è andato, ormai c'ho due erne al disco.
0: No,
1: quindi.
0: Cavolo.
2: Ma la sai fare la carbonara?
1: Mo ci aggiustiamo, facciamo un tagliandino, mo e ci riaggiustiamo.
0: Bravissimo. Ti ha chiesto se fare la carbonara, Cecilia?
1: La carbonara sì, ma la fa meglio Tommy.
0: No,
1: specializzato in questo. Sì,
2: però
1: sì,
2: vedi.
1: Sì, alle 2-3 di mattina fa delle carbonare assurde.
0: Perché delle sveglia alle 2-3 di mattina?
2: Esatto.
1: Perché gli piace fare serata.
0: Ah, gli piace fare serata. Lasciamo un po' così.
2: Okay.
0: Anche qua, diciamo, un minimo di sospetto ci dobbiamo avere a riguardo. Detto questo, mi sa che avete fatto anche una bellissima serata ieri sera voi. Infatti, se vedi Cecilia, sono belli freschi loro.
2: Belli
0: detto
2: freschi.
0: Questo.
2: Tra l'altro in due fanno un malessere completo. Uno si è rotto così, incrociato il disco, l'altro fa la carbonara. Alle 2 del mattino mi sembra un ottimo partito. In due fanno un ottimo partito.
1: Ne
2: insomma.
1: Possiamo raccontare tante. Dai.
0: Molto bene. Allora, buona giornata, ragazzi. Buone partite, mi raccomando. Grazie mille per essere venuti qua in diretta.
1: Ci vediamo al foro.
2: Ciao, ragazzi. Adesso c'è Mannarino per un po' di amore, sempre su Z.

0: E ci sono anche Bob Sinclair con Kizza con la loro I Can't Wait alle 14:12 minuti su Radio Zetagram, e noi non vediamo l'ora, visto che siamo in diretta, lo ricordiamo per chi anche si fosse appena collegato agli internazionali BNL d'Italia, di vedere il grandissimo Musetti. Dopo tra l'altro il trionfo di Yannick Sinner e l'uscita a sorpresa di Yasmin Panini, oggi torna in campo appunto Musetti contro Cerundolo, che purtroppo, visto che comunque ha vinto ben 2 volte su 3, diciamo è il favorevole, però sì, staremo a vedere, speriamo di dare aggiornamenti positivi, si può dire o no?
1: Esatto, adesso c'è Sotto Sotto di Aiello.

Ariello con la sua Sotto Sotto, una nuova novità, il suo nuovo singolo che probabilmente appunto annuncerà il nuovo album alle 14:15 minuti in questa domenica 10 maggio del 2026. Molti forse non se lo ricordano, ma anche Ariello ha partecipato appunto al Festival di Sanremo e fece anche un discreto successo la canzone di quell'anno. Detto ciò, noi sappiamo allora che siamo ancora in diretta perché stiamo aspettando di sapere appunto degli aggiornamenti su tutti i singoli e soprattutto sugli azzurri che scenderanno in campo e che sono già scesi in campo oggi a BNL degli internazionali di tennis a Roma, e quindi fra poco ci ricollegheremo.

0: Rose Villain con Click Boom del 2024, anche questa aveva partecipato al Festival di Sanremo di quell'anno. Rose Villain, che fra poco sarà mamma, quindi potrà festeggiare poi il 10 maggio insieme a tutte le mamme. Alle 14.23 siamo ancora in collegamento con il Foro Italico per BNL e gli internazionali di tennis. Oggi è una giornata, l'abbiamo già detto, particolarmente calda. Abbiamo la nostra inviata speciale sul track proprio lì in loco per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, Olivia Bernabei. Sei sola?
1: Esattamente, non sono sola, qui con me Federico. Ciao Federico, come stai? Tutto bene?
2: Tutto a posto.
1: Tutto a posto, che non soltanto è un tifoso ma anche lui uno sportivo ed è qui in trasferta con un bel gruppo.

0: Giappone, da quello che mi dicevi, giusto?
1: Esatto.
0: Da dove venite voi?
1: Da Brescia.
0: E devi sapere che lui è arrivato qui e ha detto: spero di non diventare troppo famoso con questa intervista. Quindi è anche una persona molto umile, oltre che un grandissimo sportivo. E quanto, fino a quando rimarrete qui in Italia? E a Roma in particolare, in Italia, già ci vivi?
1: Fino a domani.
0: E avete fatto tante trasferte in questi ultimi anni oppure girate poco voi con il vostro gruppo?
1: Dipende, quando riusciamo a fare delle trasferte, riusciamo a fare Monte Carlo ad esempio quest'anno.
0: Ah, bello!
1: E anche Torino.
0: E solitamente come è un gruppo tranquillo, fate casino, fate tardi, venite sgridato dagli allenatori, insomma, come sono le dinamiche del gruppo di solito?
1: Dipende dalla gente che c'è.
0: Tu in particolare che ruolo assumi nel tuo gruppo?
2: Sei
0: quello più preciso, quello più responsabile, più o meno?
1: Senso che sono metà responsabile di alcune cose.
0: Ok, però di altri un po' meno. Esatto. E devi sapere che ha appena compiuto anche 18 anni a gennaio. Ho detto che ha fatto un 18esimo e ho detto: come è andato? Vi siete divertiti? E lui mi fa: diciamo di sì, però non è entrato nei dettagli perché è stato particolarmente movimentato, immagino. Sì. O no? Sì, si festeggia in grande da voi anche, certo.
1: Sì.
2: Lo vediamo, diciamo, molto bottonato, non vuole dirci molto, rimane un po' di suspense.
0: Un po' riservato, sì. Perché forse non voglio immaginare cosa ha fatto in questa serata del 18esimo, però...
1: Ma perché è successo un po' di cose, quindi...
0: Tipo non se ne può raccontare neanche una? Non si possono raccontare perché ci sono anche i genitori che ci ascoltano, forse.
1: Non lo so.
0: E chi non vedi l'ora di vedere tu oggi, in brevissimo? Musetti forse, sì, è una partita importante. Sì, ottimo. Grazie mille Federico e buona giornata allora.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Divertiti, ciao. Ci ascoltiamo. 13 Pietro, uomo che cade.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. A Tenerife è in corso lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Già scesi 14 cittadini spagnoli, poi toccherà agli altri. Raggiungeranno il molo su piccole imbarcazioni divise per nazionalità prima di tornare nei rispettivi paesi. E gli Stati Uniti continuano ad attendere una risposta dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, colloqui che per l'Iran non significano però arrendersi, lo ha precisato il presidente, aggiungendo che Teheran non si piegherà mai al nemico. Poco dopo più di una settimana in carcere sono stati espulsi da Israele Saif Abu-Keshekh e Tiago Avila. Si tratta dei due attivisti della Global Sumud Flotilla che erano stati arrestati in acque internazionali. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi. Adesso diamo la linea al meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità al centro-nord, con piogge sparse e qualche fenomeno localmente a carattere temporalesco, specie tra Liguria e Toscana. Sulle regioni meridionali un po' di residua variabilità, poi torneranno ampie schiarite e con clima mite gradevole. Temperature invece in flessione al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Tony Pitoni con il featuring di Tommy Cash, due personalità devo dire che non passano assolutamente inosservate, hanno fatto insieme questo pezzo che si chiama L'amore, nuovissimo naturalmente, ne abbiamo già parlato, è già in rotazione qui su Radio Z come tutti i pezzi nuovi da un po' di tempo, e alle 14:36 minuti di questa domenica un po' dedicata sia alle mamme che al tennis, abbiamo visto passare per i microfoni del track di RTL Radio Z che si trova proprio lì al Foro Italico in loco un sacco di giovanissimi ragazzi appassionati di tennis e che spesso lo praticano e che poi appunto si prendono dei giorni per andare a vederlo dal vivo. Che bello!

0: E c'è anche Calcutta con la sua 2 minuti alle 14 e 39 minuti su Radio Z, Zetagram, in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. 2 minuti quelli che ci dedicherà il grandissimo esperto di tutti gli sport, ma in particolare in questo periodo di tennis, il signor Tommy Angelini. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, come va? Come
0: benissimo, va molto bene anche perché noi siamo qui, devi sapere mia cara Ceci, che ci segue da Milano, vicino proprio al campo centrale, quindi si è appena conclusa la partita tra Zverev e Blocks che è finita 2-0 e quindi tutto il campo si sta svuotando e tra pochissimo accoglieremo anche Musetti, una partita molto attesa, giusto?
1: Assolutamente sì, partiamo come hai detto tu in ordine cronologico, quindi da Zverev che ha dato una vera e propria lezione di tennis al belga Blocks, tra l'altro numero 36 del mondo, 6-1, 6-4 e tra l'altro si qualifica per gli ottavi di finale a Roma per l'ottava volta in carriera, quindi veramente un grandissimo risultato per Sasha Zverev che magari vuole anche rifarsi, visto che tutti quanti hanno la mente a Madrid quando in finale con Sinner, insomma, non è andata esattamente benissimo per il buon tedesco. C'è stata poi la vittoria nel doppio di Granollers Zeballos contro i nostri italiani Cadenasso e Jacopo Vasami e poi è giustamente ricordato che c'è Lorenzo Musetti che tra poco, tra una ventina di minuti, giocherà qui sul centrale del Foro Italico, ma occhi puntati anche sulla sera perché ci sarà Luciano Darderi contro Tommy Paul e poi Arnaldi contro Hodar, questo per quanto riguarda il maschile, mentre per il femminile ci sarà la nostra Elisabetta Cocciaretto contro un avversario di quelli abbastanza tosti, Iga Swiatek.
0: Ah cavolo, Swiatek che abbiamo citato più volte anche stamattina con il signor Nicola Pompei che ha fatto un aggiornamento, è stato più diciamo peggiore si può dire del tuo, però comunque ha fatto un lavoro discreto come sempre. Detto questo, ieri, visto che l'hai citato, anche una grande partita, una grande prestazione da parte di Sinner, giusto?
1: Bellissima prestazione, ha dominato ieri contro il povero Sebastian Hoffner che comunque un pochino ha cercato, no, di tenerlo, ma non è riuscito,
0: non è riuscito.
1: Troppo Sinner,
0: neanche
1: troppo...
0: per un po' ci è riuscito, dici?
1: Ci ha provato, ma ragazzi, Jannik Sinner non è un giocatore di tennis, è un alieno, perché non c'è un altro aggettivo, cara Ceci, cioè purtroppo è così, Sinner è incredibile.
0: Sì, è un po' quello che dicono di Cecilia Maranino quando la sentono qui in onda, per quanto lei effettivamente è così brava e riesce a fare queste prestazioni,
2: ragazzi,
0: eccezionali, è equiparabile anche lei a Sinner, però nel settore radiofonico, non so se sei d'accordo.
1: Sono d'accordo con voi, poi vorrei vedere anche quei 500 euro sull'IBAN.
0: Certo,
1: poi dopo,
0: assolutamente, arriveranno tra pochissimo, grazie Tommy Angelini.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: a voi,
2: ragazzi.
1: Buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Black Amber Belong Together alle 14:46 minuti in questa domenica 10 maggio. Prima ancora abbiamo ascoltato insomma tutto l'intervento tecnico che ha fatto il nostro Tommy Angelini sugli ultimi risultati delle partite, gli aggiornamenti sempre naturalmente sugli internazionali di tennis, e fra poco ascolteremo Fulminacci con Maledetto Me. Sabato 18 aprile il cantautore ha chiuso la tournée con appunto il tour dal vivo, e sappiamo che insomma questo è il primo disco fatto a Roma, che è appunto la sua città, senza fretta, senza orari, quindi si è trovato benissimo, ha parlato molto bene di questa sua nuova creatura, ed ecco qui che ce l'ascoltiamo insieme, sempre qui su Zeta.

0: un duo incredibile, quello di Lady Gaga e Doechii con la loro Runway alle 14:52 minuti. Talmente ci è piaciuta che abbiamo sentito il bisogno di disannunciarla insieme. Deise, perché questa canzone mi ricorda molto gli internazionali. Noi stiamo trasmettendo appunto come sempre da qui, dal Foro Italico, perché davanti al nostro track ci sono un po' di sfilate in corso, gente che si traveste da carota, gente che ha degli abbigliamenti particolarmente interessanti.
1: Runway a tutti gli effetti, effettivamente.
0: È proprio Runway a tutti gli effetti. Ebbene sì, ebbene sì, colonna sonora, lo ricordiamo, del Diavolo Veste Prada 2, che io ho visto, ma non so se ho un'opinione totalmente positiva al riguardo.
1: Non sono sempre positivi, eh.

0: Kid con la sua ratata, come dimenticarla, naturalmente alle 14:58 minuti, chissà se è già arrivato in Spagna perché voleva lasciare l'Italia proprio per problemi così di privacy e di intimità che un po' mancava, perché appunto quando si diventa poi una persona così abituata a stare sotto la luce dei riflettori, questi vanno a finire che non si spengono mai, neanche quando sei nella tua vita, nel tuo quotidiano. Detto ciò, noi siamo arrivati al momento dei saluti, c'è DJ Alma proprio qui pronta per tenervi compagnia, noi passeremo naturalmente il testimone ad Angelica Elli appunto e ad Alessia Manzoni, ma io devo assolutamente ringraziare, salutare, augurare una fantastica domenica ad una donna incredibile che non è madre ma che è una sorella per me, ed è Olivia Bernabei.
1: Come mi commuovo, grazie a te Cecilia Malannino, buona domenica, ciao.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 15.
2: Radio Z. Collettivo Z.
1: Collettivo Z, avete sentito benissimo, torniamo sia Collettivo Z che noi, Alma e Angelica Elli. Alma da Cologno Monzese, Angelica Elli da Roma.
3: Devo fare già un mea culpa, una tosse incredibile, appunto. Quindi se durante questi bellissimi interventi scoppia il microfono è perché la mia tosse dirompente modificherà appunto i volumi di questo programma, ma siamo qua, siamo presenti in Collettivo Z, ormai lo sapete, siamo presenti dalle 15 alle 17, Angelica Elli e Alma. 335 30 10 25 è il nostro numero per comunicare, abbiamo tante cose da dirvi perché ci siamo preparate, oggi ci siamo preparate.
1: Sì, non solo, diciamo, tra un colpo di tosse e l'altro di Alma abbiamo cose da dirvi, potete anche vederci al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky in radiovisione, quindi i nostri outfit, la nostra bellezza, tutta per voi.
3: No, non
1: tutta
3: esageriamo, ma abbiamo cose anche molto importanti da dirvi, come Angie, lo sapevi, quest'estate c'è un modo nuovo per far partire la musica, basta scartare un cornetto Algida.
1: Davvero?
3: Come si fa? Super Easy inquadra il QR code sulle confezioni e prova a vincere una delle fantastiche esperienze in palio, come il concorso privato di Samurai J, i biglietti per il nostro Paurizia Estate 2026 a Roma e a Verona, e a tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026. Regolamento e montepremi su cornettomusic.it.
1: Iniziamo!

0: Greedy Tate McRae alle 15.07 minuti in questa domenica 10 maggio. Allora non possiamo non citare, anzi fare gli auguri alle nostre mamme, tutte all'ascolto, e soprattutto anche alla nostra collega che poco fa era qui. Scusate, ecco, io l'avevo detto, però l'avevo detto.
1: Sembrava quasi una tosse ironica. Che dobbiamo dire alla nostra collega di tanto scomodo?
0: No, che auguri per la festa della mamma, perché lei è una bellissima mamma, una bellissima giovane mamma, no?
1: Hai ragione, ovviamente. Anche tra l'altro è la settimana della celiachia questa settimana, tra poco ne parliamo.
2: Anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Kongs Boys Noise Getaway qua su Radio Z in collettivo Z alle 15:13 minuti questa domenica 10 maggio. Abbiamo già fatto un po' gli auguri a tutte le mamme e continuiamo a chiacchierare anche perché insieme con Alma e con Angelicelli, anche perché oggi da ieri è iniziata in realtà la settimana nazionale della celiachia, che ha come obiettivo sfatare, diciamo, i falsi miti su questa malattia e soprattutto insegnare anche con dei corsi di cucina senza glutine durante questa settimana alle persone italiane.
1: Allora auguri, cioè c'è chi festeggia la festa della mamma, c'è chi come te festeggia la settimana senza glutine,
0: eccomi.
1: No?
0: Ciao, eccomi, io la festeggio sempre senza glutine.
1: Arrivano le di H7 con la loro Santa qui su Radio Z.

0: Hanno infiammato il palco di Sanremo e Lady AK7, ma sono tornati con Santa, la nostra feature Italy, 15-17 minuti. E chi ha infiammato il palco di Sanremo, come Sal Da Vinci, ha infiammato anche il palco dell'Eurovision. Ed è tornato Sal, non solo con una performance incredibile su quel palco, ma anche con una notizia importantissima, perché ha annunciato il suo nuovo album.
1: Sì, in uscita il prossimo 29, e il titolo è proprio Per Sempre Sì, quindi insomma c'era da aspettarselo.
0: Beh, direi,
1: no?
0: Proprio di sì, e lui l'ha fatto alla grande.
1: È ormai una frase, è la sua frase, Per Sempre Sì.
0: Così.
1: Come dice lui, che io non sono napoletana, però Per Sempre Sì.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: I Bomba Dash e Alessandra Amoroso qua su Radio Z con la loro Mambo Salentino alle 15:23 minuti. Facciamo anche gli auguri ad Alessandra Amoroso, che è mamma, e a tutte le mamme, l'abbiamo già detto. Tra l'altro abbiamo da dire anche e soprattutto che Shakira torna ai mondiali con, vabbè, la sappiamo tutti, Waka Waka, e va bene, la sappiamo ballare e cantare, però torna con un altro brano che si chiama Dai Dai in collaborazione con Burna Boy, e uscirà ufficialmente il 14 maggio. Quindi siamo tutti quanti pronti ad avere una nuova coreografia ai mondiali?
1: Sì, direi proprio di sì. Certo è che forse possiamo consolarci con il fatto che il titolo può ricordare un titolo italiano, siccome noi non parteciperemo ai mondiali. Dai, mettiamo

0: Radio Z. Breaking news.
1: Non c'è il rischio di una nuova pandemia, così il Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, rassicurando sullo stato di salute dei 4 residenti in Italia posti in quarantena per il rischio di contagio di antanavirus. Da Tenerife si sta completando lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Berlino Ernia alle 15:34 minuti in collettivo Z. Allora, è successo un fatto che ha lasciato un po' il web un po' sconvolto, perché Dua Lipa ha deciso di querelare con una somma ingente di denaro, si parla di 15 milioni di dollari, Samsung, perché hanno pubblicizzato una televisione con un packaging che vede la sua immagine stampata su tutto schermo.
1: Quindi... ecco, questi sono sempre più i problemi grandi dell'interconnessione, diciamo, intelligenza artificiale, sfruttamento di immagine. Quando una persona è tanto famosa devi stare attenta, giusto?
0: Assolutamente sì, soprattutto se si tratta di Dua Lipa. Certo, poi in generale non si può, però se tocchi una delle pop star più famose in tutto il mondo, amico, amica, stai attenta, perché magari 15 milioni di dollari forse ti tocca sborsarli.

0: Il ritmo di Icy Sub-Zero con la sua Mujer si ci accompagna in questa puntata di Collettivo Z alle 15:37 minuti, proprio per l'esattezza, con Alma, con Angelica Elli, in compagnia vostra soprattutto al 335 30 10 25 questa domenica 10 maggio. Auguri a tutte le mamme, continuiamo a ripeterlo. Tra l'altro c'è stata una bellissima innovazione in Francia: tutti gli studenti universitari potranno mangiare in mensa a un euro indipendentemente dal loro reddito.
1: Ah, beh, magari facessero così anche in Italia, sarebbe molto interessante.
0: Magari.
1: Allora, Angie, momento verità, gelato preferito?
0: Allora, cornetto Algida, sempre, e adesso ancora di più, perché con il concorso Scarta la Musica con Cornetto puoi vivere un'estate piena di musica. Partecipare è semplicissimo: inquadrate il QR code che trovate sulle confezioni Cornetto e provate a vincere una delle fantastiche esperienze
1: come
0: in palio.
1: Il concerto privato di Samurai J, il nostro Power Hits estate 2026 a Roma e a Verona, e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Questa sì che è musica, concorso riservato ai maggiorenni, valido fino al 12 luglio 2026, il regolamento e montepremi su cornettomusic.it. Rimanete qui con noi.
2: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme.

0: booking, scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Cassa Baby Gang alle 15:46 minuti, quasi in chiusura del collettivo Z in questa domenica 10 maggio. Allora al 335 3010 25 abbiamo ricevuto questa immagine un po' no sense che io proverò a ricondurre in questo modo. C'è l'immagine di Bono, il frontman degli U2, e io l'ho interpretato come un complimento nei confronti di Baby Gang, fisicamente Bono inteso con Baby Gang, ma va bene.
1: Oppure Bono e noi,
0: non lo so, Bono non lo so, vabbè, accettiamo, prendiamo anche questa, donde coglio coglio.
1: No, ma sto scherzando,
0: vabbè,
1: stasera,
0: vabbè, certo, ma ci mancherebbe, solo che un complimento. Allora adesso stiamo per ascoltare la canzone nuovissima di Gaia, Bossa Nostra, e tra l'altro sto vedendo in giro sui social ovunque meme riguardo alla sua pronuncia della parola favela, che io non riesco,
1: favela,
0: a pronunciare bene. Lei e ovviamente anch'io, essendo brasiliana, di origini brasiliane, lo sa pronunciare benissimo. Allora vi invito anche a ascoltare questo dettaglio in questa canzone, Gaia, qui su Radio Z.
1: Sentiamo.

0: Lie to Me, l'avete sentita qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15:52 minuti in compagnia delle vostre Angelica, Ellie e Alma. Possiamo chiacchierare insieme al 335 30 10 25. Abbiamo anche trovato un po' questa notizia bomba, perché si sa, l'attesa aumenta sempre il desiderio. Dobbiamo dirvelo, purtroppo Billie Eilish torna con un nuovo album l'anno prossimo, quindi dobbiamo aspettare un pochettino.
1: Vabbè, no? Ci sta. Sicuramente un artista del suo calibro se lo può permettere, come anche qualche mese fa Elodie ha annunciato che dovremmo aspettare il 2027 per ricevere un suo nuovo blessing, nonché un suo nuovo lavoro. Noi aspetteremo. Nel frattempo Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: Cancelo Rove alle 15:59 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme di Collettivo Z con Angelica e Leale. Allora sì, è arrivato quel momento lì, il momento della seconda ora in cui ci lamentiamo.
1: Eccolo.
0: Sapete benissimo, 335 30 10 25, che cosa devono fare i nostri ascoltatori, Angie?
1: Molto banalmente lamentarvi, sfogarvi di quello che vi è successo oggi, ieri, l'altro ieri, anche un anno fa, se siete proprio rancorosi, al 335 30 10 25, scrivendo un messaggio o mandando un vocale che noi preferiamo che resti tra di noi, ma lo preferiamo magari anche con il vostro dialetto. Lamentatevi, sfogatevi senza parolacce, ovviamente. E ci vediamo alla prossima ora, quindi a tra poco, restate con noi. Le 16.

Natali, casa mia, lo dice lui, casa sua, casa nostra, di tutti alle 16:06, domenica 10 maggio. Scherzi a parte, Angelica e Lialma vi tengono compagnia fino alle 17 con i lamenti, soprattutto i vostri lamenti, al 335 30 10 25. Ce n'è uno in particolare che ha colpito, diciamo, i social nell'ultimo periodo, che è la storia di Punta Marina, che è un paese invaso da pavoni, 120 pavoni, e gli abitanti si lamentano delle notti insonni, di tantissime problematiche che avvengono.

0: Don't Wanna Go Home, i Medusa con Eric Amameo alle 16 e 13 minuti in questa domenica. Allora, siete nell'ora del lamento, ormai lo sapete. Allora, un appello a tutti i cittadini, di spero dirli bene perché non so come si chiamino per l'esattezza, di insomma Punta Marinesi all'ascolto. Vogliamo un vostro audio al 335 30 10 25 dove ci raccontate una sorta di radiocronaca della situazione lì con i vostri pavoni.
1: Fanno così i pavoni. Io ho visto i video, ci sono loro che parlano, che spiegano la situazione, mentre i pavoni che urlano. Comunque, una future hit di bambole di pezze, torniamo.

0: Porno, le bambole di pezza qui su Radio Z, la nostra feature hit. Allora abbiamo una cosa importantissima da dirvi, cioè che a domani alle 16 Giulia sarà nostro ospite qui in Collettivo Z, quindi c'è una cosa importantissima da fare, cioè non perderlo.
1: Ma se lo doveste mai perdere, abbiamo in vostro soccorso un'applicazione completamente gratuita che si chiama, tatuatevela, RTL 102.5 Play. Ve l'abbiamo detto, quindi voi non avete scuse, potete recuperare tutto, interviste, puntate, anche questa puntata, bensì vederci.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne Marie Coi Leray alle 16:23 minuti in questa domenica 10 maggio. Allora ripetiamolo per chi si fosse collegato solo in questo momento: innanzitutto siete in Collettivo Z e tanti auguri alle mamme all'ascolto. Allora abbiamo, ovviamente siamo all'attesa di sapere quali saranno le sorti dei ragazzi e dei partecipanti concorrenti di Amici 2026, perché tra poco stiamo per ascoltare Elena Delia, perché tra poco c'è una cosa importantissima, Angie.
1: Che cosa? Che cosa?
0: La finale di Amici, finalista 2026.
1: Quindi Elena Delia, a parte me.
2: Per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire.

0: Bella, dimmi che c'è, Tasup e Tedua qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16.32 minuti di questa domenica 10 maggio in compagnia delle vostre Angelica, Ellie e Alma. Allora, c'è stato un annullamento dell'intervista di Federica Brignone a Belve. Belve ovviamente fa sempre tantissime interviste, alcune di queste non vengono autorizzate a essere mandate in onda, insomma in trasmissione, perché appunto la campionessa di sci avrebbe chiesto alla conduttrice dei tagli, non sono stati accettati.
1: Arriva Achille Lauro, Comuni Immortali qui su Z.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Comuni immortali, Achille Lauro alle 16:36 minuti in questa domenica 10 maggio. Siete in Collettivo Z e siete anche nell'ora del lamento. Allora perché non lamentarsi dei nostri cani che possono lasciare i peli per casa? In America arriva la soluzione, hanno brevettato una sorta di tutina da sub, ok, che si infila al cane, quindi completa, che sostanzialmente dovrebbe aiutarvi per non far perdere in giro per casa al vostro cane i peli. Però io dico a questo punto, perché prendete un cane? No.
1: Ma no, ma certo, ma poverino, perché lo devi travestire da Batman per non fargli perdere i peli? Appunto, non prendere un cane e fai prima se non vuoi pulire.
0: Alcune razze che tra l'altro non perdono il pelo, tipo, se non sbaglio, il barboncino.
1: Barboncino, brava.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Sa.

0: dolce allegria.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ciao Radio Z, sono Mara da Briosco. Allora, io spero che in Italia non diventi assolutamente legale sta roba di mettere la tutina dai sub ai cani, ma chi gliela mette veramente, cioè, spero gli portino via il cane, perché sì, non si può trattare così gli animali.
1: Vero.
0: La mia Lola è qua di fianco a me, seduta sul sedile di fianco a me mentre guido, le faccio le coccoline.
1: Bella.
0: No, no, no, assolutamente bisogna amarli gli animali, sennò è meglio non prenderli.
1: E certo che fai, gli metti una tuta per non fargli perdere il pelo, no?
2: Si fa, arriva Nerissima Serpe con Free to ridere di te.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe che ci portano alla fine del nostro programma di Collettivo Z alle 16.51 minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Ebbene sì, Collettivo Z giunge al termine, ma non temete perché noi settimana prossima siamo sempre qui, teoricamente, se Dio ci vuole.
1: Se tutto va bene.
0: Se vuole sì.
1: Certo. Noi di base siamo qua tutti i weekend dalle 15 alle 17, adesso io vi lascio alle 17 con il Radio Z Club tenuto da DJ Alma, ma prima dobbiamo dirvi forse
0: esatto,
1: qualcosa,
0: prima
1: vero?
0: Prima di salutarvi, siete pronti a vivere un'estate piena di musica con Cornetto Algida?
1: Partecipate al concorso Scarta la musica con Cornetto e provate a vincere un'esperienza top come il concerto privato di Samurai J, i nostri Power Hits Estate 2026 di Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium.
0: Allora, il concorso è riservato ai maggiorenni ed è valido fino al 12 luglio 2026. Il regolamento e montepremi su cornettomusic.it. Allora non potete perdervi questa opportunità e soprattutto non potete perdervi il Radio Z Club che sta per arrivare, quindi scaricate la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Ciao Angie.
1: Al prossimo weekend. Ciao.

restare fedele a chi sei. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.

0: Radio Zeta Club by DJ Alma.
1: Sai, tutto pronto? Sono le 17 in punto in questo momento. E ormai le sapete, dalle 17 alle 18 c'è il Radio Zeta Club. Io sono Alma in console. 335 3010 25 per i vostri messaggi scritti o vocali. Un'ora di sola musica, senza interruzioni. The Blessed Madonna.

17:07 minuti. Questa domenica siete nel Radio Z Club. Slow Down, Brian Smith. Al 335 3010 25 ci scrive Patrizia da San Severo, che ci aspetta il 19 maggio.

presente anche Nettuno da Roma che ci scrive che la musica di Radio Z mette un po' di sole in questa giornata uggiosa, ed è così che deve essere.

Vita Love, Emanuelle. L'edit dei Carly Brothers, qui su Radio Z.

sto tornando a casa dal lavoro e un augurio a tutte le mamme e grazie per questa bella musica. Un abbraccio forte da Sofia.

di sola musica, senza interruzioni, solo ritmo qui, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 17 alle 18.

像在告诉着这个，我

17:44 minuti qui su Radio Z. E il sabato e la domenica a quest'ora qui suona così.

Wick, direttamente dal trio delle Sisters with Voices, il trio R&B americano. Questo era l'edit di Brian Smith.

ovviamente ti ricordiamo il cinepanettone italiano a Natale a Rio del 2008 con Shine On di Rio, appunto.

0: Noi torniamo settimana prossima. A presto, ciao.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 18 in punto.
2: Radio Z. Aperi Z.
1: Le 18 in punto, come ho appena detto e lo sottolineo, siamo qui finalmente, Radio Z. Allora, io sono Alice De Fabritis, tra poco mi raggiunge anche il mio buon collega Matteo Lo Giudice Giadresco. E cosa facciamo? Allora, vi teniamo compagnia fino alle 21 innanzitutto in questa domenica 10 maggio, giornata molto importante anche per chi è al Foro Italico, per chi ama lo sport, per chi ama il tennis in particolar modo. Perché? Perché ci stanno gli internazionali d'Italia. Allora, stiamo aspettando Darderi contro Paul, doveva iniziare alle 17.50, ancora non si decidono, però insomma rimaniamo sempre pronti per aggiornarvi. C'è anche il doppio maschile e il doppio femminile, quindi queste tre ore saranno condite insomma non solo dal solito calcio ma anche dal tennis, lo sappiamo. Siamo anche in radiovisione scaricando l'app RTL 102.5 Play, come racconta sempre Matteo non siamo solo voci, quindi potete vederci. E ovviamente ragazzi c'è la nostra musica, iniziamo subito.

0: Mister Rain e San Giovanni, la fine del mondo. 18:07 minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Alice De Fabritis e Matteo Lo Giudice Giadresco in diretta con voi. Questo è la Periz, questa è Radio Z. Domenica 10 maggio, che vuol dire due cose sole.
1: Vai, la prima, esatto, la prima è la festa della mamma, lo diciamo subito.
0: Eh beh sì, facciamo gli auguri a tutte le mamme, a tutte le nonne, perché anche le nonne sono mamme a loro volta, o mi sbaglio?
1: Assolutamente sì, insomma tutte quelle persone che hanno un figlio, anche gli animali.
0: Assolutamente sì, la seconda, che c'è la Serie A, Parma-Roma in campo, tra poco il racconto.

0: Fever Dream, Alex Warren, 18:12, questa è Radio Z, la Verizeta con Alice, con Matteo, ve l'abbiamo detto, siamo in campo a Parma per Parma-Roma, punti importanti in ottica classifica, in ottica Champions per i giallorossi, punti importanti, bah, un po' meno forse per il Parma, ve la racconteremo, per il momento è 0-0, siamo in campo anche per quello che riguarda gli internazionali d'Italia, vi racconteremo Paul contro il nostro Darderi.
1: Oh, esatto, nel frattempo 10 maggio, festa della mamma, approfittatene al 335 30 10 25, mandateci un po' di auguri, un po' di messaggi vocali per vostra mamma, vostra nonna, mamma gatta, mamma cane, insomma chi volete,
0: per tutto il mondo delle mamme. Arriva, esatto, l'ultima di Francesco Gabbani. Anche con il fre-

0: Il nostro Francesco Gabbani qui su Radio Z alle 18:16 minuti a Perizeta con Matteo, con Alice. Lo abbiamo già visto, no? Nei panni di giudice a X Factor
1: per la prima volta, l'abbiamo visto quest'anno per la prima volta svestire i panni di cantante e vestirsi di quelli di giudice di X Factor. Se l'è cavata molto molto bene,
0: molto bene, anche con tutte le sue battutine che abbiamo imparato ad amare. Esatto, è tornato con Summer Funk, una future hit che passiamo qui su Radio Z, e parla appunto di aspirazioni personali, senso di disorientamento e ricerca di evasione. Ci sta un po' come tutti.
1: Sì, tanti messaggi al 335 30 10 25, tanti gli auguri alle vostre mamme, tra poco li leggiamo, intanto proseguiamo.

0: Artemas, I like the way you kiss me. 18 e 21, la Peri Z di Radio Z con Alice, con Matteo, con gli internazionali BNL d'Italia, perché è iniziata Paul contro il nostro Dardery, primo set, conduce purtroppo l'americano 2-1, ma forza Dardery. Ma Alice, tu lo sai, si avvicina sempre di più il 17, domenica prossima ci sarà la finale di Amici, noi siamo Amici di Amici.
1: E allora,
0: quindi...
1: esatto, direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, che è l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici, e possiamo dirlo, Matteo, una forza della natura
0: vera e propria.
2: Ho paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18 e 24 minuti su Radio Z. L'Iran ha inviato oggi ai mediatori di pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. Il presidente iraniano ha avvertito: non ci piegheremo mai al nemico. Avviare colloqui non significa che ci arrendiamo oppure ci ritiriamo. Gli inviati USA Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo. Così il consigliere presidenziale russo, il giorno dopo l'apertura di Putin, ha un negoziato con l'UE. Berlino intanto fa sapere di aver preso atto della proposta del Cremlino di nominare l'ex cancelliere Schröder come mediatore di una futura trattativa. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni che tante polemiche ha scatenato. Chiudiamo come sempre con lo

0: Sport, il calcio, la Serie A, le partite di oggi. Verona Como è finita 0-0 per Fiorentina, Genoa, mentre Cremonese Pisa si è chiusa 3-0. In corso in questo istante Parma Roma, parziale di 0-1, alle 20:45 Milan Atalanta. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata agli amici di Radio Z da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La perturbazione giunta oggi sull'Italia insisterà anche lunedì, soprattutto al nord, portando ancora instabilità, acquazzoni e temporali, seppur alternati a schiarite, specie sulla Val Padana. Meglio al centro-sud, con ancora un po' di variabilità, specie al mattino, sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Z. Oggi ho fatto la prima comunione e volevo anche mandare gli auguri a tutte le mamme, a tutte le mamme, soprattutto alla mia.
1: Certo. Che bello!
2: Tanti auguri anche a te, visto che hai fatto la prima comunione, no?
1: Esatto, una bellissima giornata. Comunque al 335 30 10 25 anche tanti messaggi scritti, ne leggiamo qualcuno. Buonasera, fate gli auguri alla mia mamma, si chiama Jessica, dai figli Allison, Liam, Emily e il marito Simone.
2: Tanti auguri. Novità da Parma, seguiamo Parma-Roma per quello che riguarda la Serie A. È passata in vantaggio la Roma, la squadra di Gasperini, grazie al solito Malen. Quindi al 33esimo è 1-0 per i giallorossi.
1: Yes, c'è la nostra musica. Ci ascoltiamo Anna e la sua Désolée.

0: minuti, ci fa sempre ballare. Siamo Matteo e Alice, vi teniamo compagnia fino alle 21 su Radio Z per i Z, festa della mamma.
1: No.
0: Sì, come no, festeggiamo al 335 30 10 25, tanti vocali.
2: Auguri mamma.
3: Auguri.
1: Auguri.
0: Auguri.

0: questi sono auguri, auguri un po' impersonali. Auguri a una mamma, una mamma da parte di quelle voci. Ecco, mamma che sei all'ascolto, te lo facciamo risentire, aspetta.
1: Auguri.
2: Auguri mamma.
3: Auguri.
0: Okay.
3: Auguri
0: mamma. Sono due voci. Allora mamma, cerca di capire di chi sono queste voci e prenditi questi auguri speciali, perché purtroppo non sappiamo chi sei.
3: Esatto, noi amiamo insomma quando vi firmate, no? Perché possiamo entrare anche un po' nelle vostre vite, insomma, da dove venite, chi siete, sempre che facete.
0: Assolutamente
3: voi?
0: Assolutamente sì.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Serena Brancale, Anima e Cori, alle 18:45 minuti. Ci siamo quasi sempre qui su Radio Z, per Z con Matteo, con Alice, in questo 10 maggio, festa della mamma.
1: Okay, non ho capito, ci siamo quasi in cosa?
0: 18:45, ah, ora sono scoccate, okay,
1: okay.
0: Ecco, sì.
1: Ok, seguiamo la Serie A, sempre in campo a Parma per Parma-Roma, partita divertente. Il Parma sta provando a pareggiare, ma ci siete voi al 335-30-10-25. Oggi festa della mamma, vi state scatenando tante foto di fiori, evidentemente regalate alle vostre mamme. Ciao Radio Z, voglio fare gli auguri alla mia mamma Carolina da Manuel. Tanti auguri mamma Carolina.
0: Mamma Carolina, ci scrive anche Alice e ci dice fate gli auguri alla mia mamma. Ecco, li abbiamo fatti. Ci ascoltiamo in The Colors, Rolling Stones.

0: Special Somber qui alle 18:52, minuti sempre Matteo Alice, sempre Aperi Z. C'è la Serie A e c'è qualche aggiornamento.
1: Allora, doveva esserci, poi a quanto pare è stato cancellato un gol, tra poco vi daremo maggiori informazioni, ma possiamo aggiornarvi per quello che riguarda gli internazionali d'Italia. In campo Paul contro il nostro Darderi, terminato il primo set, purtroppo ha perso l'italiano, ha vinto lo statunitense per 6-3, in corso il secondo appena iniziato, dai.
0: Esatto, allora fra poco, nel frattempo, mentre vi continueremo ad aggiornare sullo sport, parleremo anche del tuo argomento preferito, caro Matteo, cioè gli animali, perché devi sapere che è nato un animale speciale, anzi due per essere precisi.
1: Ne sono nati diversi, vari, purtroppo, ecco. In cattività, ma sono sempre buone notizie. I romantici, Tommaso Paradiso.

0: con la rabbia maledetta di Blanco. Chiudiamo la prima ora, 18:59, la Perizzetta di Radio Z, con Alice, con Matteo. Chiudiamo questa ora dedicata alle mamme con due notizie che arrivano dal mondo delle mamme. Animali,
1: esattamente. Ti porto un po' a Roma, un po' a Verona, perché a Verona è nato un esemplare di coccodrillo nano africano, sempre in cattività, come hai detto te.
0: E siamo, facciamo tanti auguri alla mamma coccodrilla.
1: Esatto, mentre al bioparco di Roma è nato un cucciolo di canguro. Si chiama Bennett.
0: Auguri alla mamma cangura. Tra l'altro, questo cucciolo evidentemente sarà nel suo marsupio.
1: Certo,
0: per un po' deve restare lì. Per un po' deve restare lì.
1: Le 19 in punto.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Apriamo la seconda ora della Perizzetta versione weekend con Annalisa, la sua sinceramente 19 e 6 minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Ancora auguri a tutte le mamme all'ascolto, ma anche quelle che non ci, no, quelle che non ci ascoltano, no.
1: Facciamoli, no, come facciamoli. No, io li voglio fare a tutti, anche a chi non ci ascolta.
0: È vero, tutte le mamme. Il 266 è il canale per vederci in radiovisione o ancora meglio scaricando la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Notizie per quello che riguarda la Serie A: il Parma ha pareggiato contro la Roma in casa, appena iniziato il secondo tempo. Tra poco vi racconteremo meglio chi è il marcatore.
2: Chiedi mai che...

0: Zerberi da ora If It's Not Love, 19 e 12 minuti in questa domenica 10 maggio. Auguri a tutte le mamme, compresa Alice De Fabritis.
1: No.
0: Come no? Aggiornamento per gli internazionali, secondo set in corso tra Paul e Dardery. Dardery cede il primo set 6-3, in corso il secondo conduce l'americano per 2-1.
1: Oh, esattamente. Allora, caro Matteo, ti voglio portare in Cile.
0: Bello.
1: Perché? Perché devi sapere che la Corte Suprema ha dato il via libera alla ricerca, la caccia più famosa del mondo, cioè quella di un tesoro. Vale tantissimo, fra poco approfondiamo.
0: Eh sì, intanto ci sono le bambole di pezza con la loro porno.

0: porno.
1: Bambole di pezza con la loro future hit porno, 19-16 minuti, la Perizzetta, versione weekend con Alice. Con Matteo parlavamo di tesori. In Cile stanno cercando un tesoro che vale?
2: Vale 40, tra i 20 e 40 miliardi.
1: Miliardi di soldi.
2: Di
1: cioè,
2: soldi.
1: Una cifra eccezionale. Tra poco approfondiremo al 335 30 10 25 con voi questo argomento, ma dovete sapere che l'UNESCO stima che sui fondali, quindi parliamo solamente di sotto l'acqua, oceanici, ci sono circa 3 milioni di relitti ancora dispersi o non completamente esplorati, che potrebbero contenere preziosi, mamma mia,
2: denari.
1: Una roba incredibile.

0: al 2022 con i Black Eyed Peas, non da soli, con Anita e l'Alfa, Simply the Best, qui alle 19.24, Radio Z, Aperi Z con Matteo, con Alice. Momento annunciazione molto importante, perché domani alle ore 16 Giuli sarà nostro ospite proprio qui in Collettivo Z.
1: Accidenti, Alessandro Giuli, il ministro della cultura italiano.
0: No, non quel Giuli, ovviamente, ma il producer, il produttore discografico, insomma, quello che conosciamo magari con Olly, no?
1: Ok, ok, no, mi ero confuso, dai, dici Giuli. Comunque, allora, domani alle 15, hai detto,
0: alle 16, non,
1: alle 16. Sintonizzatevi su Radio Z, qualora ve lo perdeste, RTL 102.5 Play.
0: Esatto.
1: Arrivano gli inediti di Amici, Angie con la sua signorina. Servono

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia per te, 19.34 la Verizeta di Radio Z con Alice e con Matteo. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Noi vorremmo non parlare della festa della mamma, ma oggi, domenica 10 maggio, ancora tanti auguri, dobbiamo farlo per forza.
1: Dobbiamo,
0: dai.
1: Esatto. Leggiamo: essere mamma è una scelta, ma non è una passeggiata. Nessuno ti prepara alle reali difficoltà, ma c'è un'altra cosa per la quale nessuno ti prepara, cioè a quanto è sconfinato l'amore che un figlio può donarti. Sono fiera di essere la mamma di Viola, che ha 2 anni e mezzo.
0: Ciao Viola.
1: Per tutta la mia vita, e mi auguro che anche lei sia fiera di me.
0: Sicuramente lo è, magari tra qualche anno te lo potrà anche dire meglio, cioè non so, a meno che non è un fenomeno, a 2 anni e mezzo sa dire
1: già padre.

0: Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Park alle 19.34 minuti in Radio Z, Matteo, Alice, parlavamo di tesori, ma di un tesoro in particolare, cioè quello che è sepolto forse da 300 anni sulla famosa isola che è detta l'isola di Robinson Crusoe in Cile.
2: E che dovrebbe valere un sacco di soldi. Tra gli altri tesori che si stima potrebbero essere dispersi nel nostro mondo c'è ad esempio l'oro di Montezuma, la camera d'ambra russa, il tesoro perduto di Lima. Ora non chiedermi cosa sono, ma io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori al 335-3010-25 se vi è mai capitato di trovare un tesoro, magari anche un piccolo tesoro, ad esempio 2 euro per terra, raccontatecelo.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Oceanica. Ciao ragazzi, dunque io ho qualche anno in più di voi, per cui mi è capitato anni fa di trovare 5.000 lire, se non ricordo male, in un parco, e poi in anni più recenti 5 euro in un bar, proprio di pochi giorni fa un euro in una tabaccheria. Ecco, okay. Sono Antonio di Parma, auguri a tutte le mamme, un abbraccio, buona serata, ciao. Ciao.
1: Ok, quelli nel parco, ma forse quelli in tabaccheria o quelli che ha trovato, magari nella cassa, forse un...
2: No, un ladro? Non mi permet... Stai dicendo
1: no,
2: che è un ladro?
1: Zero, Antonio di Parma, ti salutiamo. E ti do anche una bella notizia, visto che sei di Parma, perché Parma-Roma è 2-1, appena segnato il raddoppio, il Parma manca pochissimo alla fine. Intanto 13 Pietro, uomo che cade.

0: Maroon 5 Heroin alle 19:53 minuti agli sgoccioli ormai della nostra seconda ora insieme Matteo, Alice, questo è Aperi Z. Seguiamo insieme sia il calcio sia gli internazionali d'Italia. Ci sono novità,
1: tante novità, sia per quanto riguarda il calcio che per quanto riguarda il tennis. Ha appena segnato il 2-2 la Roma a Parma, 94esimo minuto, 6 di recupero, 2-2, quindi tutto da rifare per il Parma. Mentre invece agli internazionali d'Italia, Paul contro Dardelli, Dardelli vince il secondo set, quindi 1-1 e si gioca il terzo.
0: Yes, vi teniamo aggiornati. Nel frattempo c'è la musica di Radio Z, questa collaborazione Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Petra Lamborghini alle 19:59 minuti. Radio Z, A per i Z, Matteo e Alice.
1: Sta
0: seguiamo Parma Roma.
1: Succedendo di tutto a Parma. Ultimi minuti, erano 6 quelli di recupero. Siamo al 99esimo. Perché? Perché poco fa atterrato in area di gol del Parma Rensch della Roma, conciliabile solido dell'arbitro col VAR. Dopo un sacco di minuti è stato concesso il rigore ai giallorossi. Si apprestano a batterlo, doveva tirarlo Dybala, ma vedo che non è più lui sul dischetto. Tra poco vi racconteremo come andrà.
0: Esatto, nel frattempo fra poco vi diciamo l'ora esatta.
1: Meno male, grazie.
0: Le 20 in punto.

0: Sophie and the Giants e Mercy alle 25 minuti, la terza ora qui insieme con Matteo, con Alice, Radio Z, Aperi Z in questa giornata prettamente sportiva, caro Matteo, giusto? Commentiamo insieme la Serie A, il tennis.
1: Eh sì, è finita Parma-Roma, vince la Roma 3-2, partita pazzesca, capovolgimenti di risultato continui, era passato in vantaggio il Parma poco prima che finisse la partita, quindi tutto lasciava presagire che si indirizzasse insomma sulla via Emilia questa vittoria. In realtà la ribalta la Roma proprio nei minuti finali grazie al suo bomber Malen, che segna su rigore il definitivo 3-2.
0: Yes, ci ascoltiamo.

0: drop dead. Drop dead, Olivia Rodrigo, 20 e 12, la verizzata versione weekend con Alice De Fabritis, Matteo Lo Giudice e Giadresco. Saremo insieme fino alle 21 in questa domenica 10 maggio 2026. Rinnoviamo ancora gli auguri a tutte le mamme all'ascolto, a tutte le nonne all'ascolto che sono mamme a loro volta. Vi diciamo che al 335 30 10 25 ci stanno continuando ad arrivare tanti messaggi per la festa della mamma. Se volete continuate, qualcuno lo leggeremo. Ma parliamo di moda.
1: Parliamo di moda, esattamente. Allora ti voglio presentare i nuovi sandali di una nota marca. Allora, sono dei sandali invisibili. Vabbè. Che simulano il piede nudo. Praticamente c'è la parte del tallone e poi basta.
0: Sì, spieghiamo un attimo. Sicuramente molti di voi l'hanno visti sui social, coprono il tallone e poi la pianta del piede è scoperta. Non perfetti per andare in pineta, ad esempio.
1: No, ma comunque tante critiche, fra poco ne discutiamo.
2: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Il bel venerdì di Eddie Brock, questa meravigliosa Future Hit, sempre qui su Radio Z alle ore 20:15. Matteo e Alice, parlavamo di moda e parlavamo di questi nuovi sandali invisibili.
1: Chi meglio di noi può parlare di
0: ovviamente,
1: moda?
0: Ovviamente siamo dei trendsetter, però insomma io vorrei prendere un pochino le critiche, no, che le

0: persone fanno a questi sandali, fra cui per esempio, ragazzi, pensavo che nulla potesse essere peggio delle ballerine, invece eccoci qua.
1: Ma insomma, anche le ballerine comunque sono delle scarpe che quantomeno ti coprono la pianta del piede. In questo caso non ci sono le piante del piede, e il, diciamo, la critica più grande è relativa al prezzo di queste scarpe.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Con i FEM dal 2023, Taxi sulla Luna ci portano nello spazio le 20 e 22, Radio Z, Avery Z con Matteo, con Alice. Vi teniamo compagnia fra tanto sport, tante notiziole simpatiche. So che Matteo, insomma, è in serbo qualcosa per noi.
1: No, in italiano assolutamente, se no non sarei comprensibile. Okay, certo. La settimana scorsa abbiamo portato in Belgio per l'annuale gara di imitazione del verso del gabbiano, esattamente, e abbiamo scoperto con le nostre ricerche che non è l'unica gara di imitazione di diversi animali, ma ce ne sono altre. Parliamo di bramito del cervo.
0: Bello.
1: Si svolge in Spagna, tra poco approfondiamo. Vi invito intanto a cercare sui social i video, perché sono molto belli, tante persone hanno questo talento e va rispettato e anzi sostenuto.
0: Assolutamente d'accordo, ci ascoltiamo Ruve e Mudfinger.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 25 minuti su Radio Z. L'Iran ha inviato oggi ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. Il presidente iraniano ha avvertito: non ci piegheremo mai al nemico. Avviare colloqui non significa che ci arrendiamo oppure ci ritiriamo. Gli inviati USA Witkoff e Kushner sono attesi presso a Mosca per continuare il dialogo. Così il consigliere presidenziale russo, il giorno dopo l'apertura di Putin, ha un negoziato con l'UE. Berlino intanto fa sapere di aver preso atto della proposta del Cremlino di nominare l'ex cancelliere Schröder come mediatore di una futura trattativa. Torniamo in Italia. Il ministero

0: La cultura Alessandro Giulia ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni che tante polemiche ha scatenato. Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, le partite giocate di oggi: Verona Como finita 0-0, 0-0 per Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa si è chiusa 3-0, Parma Roma 2-3, alle 20:45 inizierà Milan Atalanta. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata agli amici di Radio Z da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La perturbazione giunta oggi sull'Italia insisterà anche lunedì, soprattutto al nord, portando ancora instabilità, acquazzoni e temporali, seppur alternati a schiarite, specie sulla Val Padana. Meglio al centro-sud, con ancora un po' di variabilità, specie al mattino sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Il ritorno di Mannarino per un po' d'amore, 20 e 33 Radio Z, la Peri Z con Alice, con Matteo, con il bramito del cervo. Vi abbiamo raccontato che in Spagna si svolge ogni anno un concorso di imitatori di bramito di cervo. Ebbene, abbiamo fatto una ricerca nel fuori onda e abbiamo scoperto che non si svolge solamente in Spagna, ma anche in Lettonia, in Austria, in Germania. Ma in Spagna è particolare anche per il nome, perché provo.
1: Vai.
0: Si dice concurso de imitación del bramido de ciervo.
1: Concorso pazzesco, c'è anche la nostra musica, un inedito di Amici 25.

0: Lorenzo Salvetti e la sua Dimmelo Tu, direttamente da Amici 25. Bella questa canzone, perché il caro Lorenzo vuole farci sentire un po' di leggerezza, no? Insomma, quel lato giovanile. Quindi immagina delle situazioni che possono avvenire magari dopo una serata, quando si è felici.
1: Abbiamo capito perfettamente che tu ti fai le tue seratine, no. Ci hai fatto capire, insomma.
0: Ma
1: vabbè,
0: no.
1: non entriamo troppo nei particolari. Aggiornamento, e forse dovevamo darvi un po' di tempo fa, per quanto riguarda il tennis, gli internazionali a Roma, è finito l'incontro tra Paul e Dardery. Dopo molta fatica vince il nostro Dardery in tre set.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: ultimo vieni nel mio cuore alle 20:44, anzi 45 minuti,
1: anzi,
0: qui
1: esprimiamo un desiderio,
0: esprimiamo un desiderio, anche se non è il momento corretto. Matteo e Alice, vi teniamo compagnia. Allora, caro Matteo, so
1: dimmi.
0: Che questi giorni sicuramente ti sarai forse arrabbiato, no, nell'aver notato
1: ho
0: che
1: dato
0: hai
1: l'escandescenza.
0: Esatto, perché hai perso miliardi, milioni di follower sul tuo profilo social Meolog.
1: Sì, ho perso più di un milione di follower. Tu sai dirmi perché?
0: Ma perché? Perché a quanto pare Instagram ha eliminato alcuni profili bot, quindi tanta gente ha visto dimezzare i follower.
1: Tra poco ne parliamo.

0: Self-Aware, Temper City, qui alle 20:51. C'è Matteo che fa le percussioni in questa canzone, ci ha lavorato personalmente. Allora vi teniamo esatto, quell'anno esatto, bellissimi momenti. Allora vi teniamo compagnia mentre parliamo di questo calo dei followers improvviso. Allora parliamo di, però, di persone famose, non come Meolog, per esempio Kylie Jenner, a causa di questa iniziativa ha perso 15 milioni di follower, Cristiano Ronaldo circa 8 milioni, Selena Gomez, Ariana Grande e Taylor Swift circa 5 milioni.
1: Instagram ha cancellato i bot e gli utenti inattivi da un sacco di tempo. Aggiornamento: è iniziata Milan-Atalanta a San Siro, subito in vantaggio l'Atalanta grazie a un gol di Ederson.
0: Yes, c'è cioè chi di Yugi.
2: Non siamo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Back to be friends, sombra qui alle 20:58 minuti. No, è finita Radio Z. No, è finito Aperi Z Weekend con Matteo, con Alice, per questo 10 maggio. Però sento dei passi, sento che qualcuno sta per suonare. Toc, toc, toc. Eccolo,
1: allora, ecco. Avete insinuato in me il dubbio, sono andato a controllare, in effetti ho perso un follower.
0: Ecco,
2: hai visto? Ecco, devi controllare meglio, anche perché in questi giorni sta facendo pulizia, quindi la prima ondata li ha tolti questa settimana.
1: Ha fatto prima i personaggi pubblici, giusto?
2: Esatto. Prima si è occupato di noi. L'avete sentito fino alla mezzanotte con Riccardo Castiglioni e noi ci vediamo al prossimo weekend.
0: Ciao!
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
4: Radio Z. Fattore Z.
1: E buona domenica sera, 10 maggio anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ben ritrovati nel Fattore Z di Radio Z, con anche l'esperienza in radiovisione, qualora desideriate, il 266 del digitale. Siamo sottofondo sonoro ma anche visivo di tante attività commerciali attive anche nel fine settimana, quindi mi fa molto piacere. Passiamo tre orette insieme fino alla mezzanotte con voi protagonisti da subito con la vostra serata. Venite in diretta con me, mandatemi un messaggio vocale e fate sentire la vostra voce a tutta Italia. Un sacco di gente in giro, un sacco di gente in auto, quindi se siete al lato passeggero ovviamente mandatemi un vocale con chi siete, dove andate. 335 30 10 25 vale per i messaggi scritti ma vale anche per i vocali. 335 30 10 25. Partiamo con Fulminacci, Maledetto me.

0: Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta su Radio Z, 6 minuti dopo le 21, un po' di polemiche sullo sport per la corsa Champions.
1: Ciao Riccardo, naturalmente tantissimi auguri a tutte le mamme d'Italia, appunto di calcio, yeah. Il Parma è stato sconfitto dalla Roma per 3-2 in casa, una sconfitta che brucia un po', diciamo, perché è avvenuta nei minuti finali, ci sono state delle decisioni arbitrali alquanto discutibili. Ecco, la Roma secondo me la vogliono aiutare ad arrivare in Champions League, non voglio fare polemiche. Il Parma era già salvo, va bene, niente, buona domenica sera a te, a Laura, anche se romanista, Benedetta e Massimiliano, un abbraccio da Antonio di Parma, la Pripista,
0: dato che io sono super partes, ho già ricevuto il vocale della romanista di Laura e lo manderò in onda tra poco, va bene? Intanto Blanco ed Elisa, ricordi.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean su Radio Z, 21:13. Dai, sentiamo Laura, sentiamo la tifosa della Roma. Sentiamo.
1: Ciao Riccardo, buona domenica sera a te, tutti gli ascoltatori di Radio Z.
0: Buonasera.
1: La domenica è stata piovosa, quindi insomma
0: giusto.
1: Un po' triste, ma diciamo un po' meno triste dal punto di vista calcistico.
0: Parla per te.
1: La Roma ha fatto comunque una bella partita, perché l'arbitraggio è stato, diciamo, all'inizio un po' così e così.
0: Tutti che si lamentano.
1: Però insomma, mi piace per Antonio, ma avanti la Roma 3-2.
0: Dai, chiudiamola qui,
1: partita
0: basta, da niente polemiche.
1: Da un infarto fino alla fine. Ascoltiamo tanta bella musica, aspettiamo i vostri messaggi al 335 30 10 25. Intanto io seguo Milan Atalanta.
0: E avanti l'Atalanta, 1-0 a San Siro. Come ogliata questa macchina, questa trasmissione. Fiorita Aiello, sotto sotto.

Sono io a Yellow e Fisher It, invece lui su Radio Z, sotto questa bella canzone, questa bella novità. E devo dire che a Yellow noi abbiamo imparato a conoscerlo anche in una chiave diversa da questa, che è molto ballabile, molto cantabile. È un brano che, nonostante il significato comunque profondo, ti richiama la leggerezza, strizza un po' l'occhio all'estate. Dicevo, lui però l'abbiamo conosciuto anche in una chiave struggente qualche anno fa. Ve lo ricordate? La Yellow struggente nei contenuti, nella voce, quasi proprio a fare un urlo di dolore in alcune canzoni. In questa è una chiave diversa, ci piace.

0: Dua Lipa su Radio Z, Training Season 21-23, prima il mio paese, Serena Brancale, Levante, Deglia, grazie davvero a tutte e tutti per essere con noi, in questo caso con me Riccardo Castiglioni. Allora, tra un attimo si apre lo spazio che vi rende protagonisti, quindi se vi va potete mandarmi un vocale adesso e venire in diretta con me, 335 30 10 25. Se siete in giro, siete a lato passeggero, fatemi un vocale, raccontatemi con chi siete, salutate la persona che sta guidando e ditemi dove state andando. Facciamo una fotografia dell'Italia in questo momento. 335 30 10 25. C'è Brescia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: suona Ariete su Radio Z, canzone del 2020, questa 18 anni, 21:33, buona domenica da Riccardo Castiglioni, un sacco di gente, anche fidanzati che hanno litigato, che vogliono raccontarsi in radio, sentiamoli.
1: Ciao Radio Z, ciao. Siamo Alessia e Simone, oggi abbiamo superato la nostra prima litigata,
0: siamo
1: più forti di prima e stiamo tornando dal mare. Un saluto a tutti.
0: Lui non mi sembra tanto convinto. No, scherzo. Le litigate servono a costruire, a costituire le fondamenta, l'ossatura della relazione, quindi insomma bravi a superare le prime difficoltà. Bravi ragazzi, fatemi sapere come va dopo. Fra Quintale su Radio Z, aranciata.

Ale ale ale, altra novità su Radio Z. Sto parlando di Fra Quintale e la sua canzone Aranciata. Allora, è finito il primo tempo di Milan-Atalanta. Vogliamo a San Siro, vediamo il risultato. L'Atalanta è avanti per 2-0, quindi due gol di vantaggio per la squadra di Palladino. Punti importanti.

0: questi, quelli che sta perdendo il Milan, in particolare in chiave Champions, in chiave Champions League, lotta alla Champions. Voi protagonisti, 335, 3010, 25, un sacco di gente.
1: Noi siamo stati a lavorare al Foro Italico.
0: Un abbraccio a quelli che
1: di tennis.
0: Un abbraccio a quelli che lavorano.
1: Ristorante stellato, adesso andiamo a casa, stanchi morti.
0: dai, raccontatemi la vostra giornata o la vostra serata, fatelo con un vocale a questo numero che è molto facile, molto intuitivo. 335 3010 25.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Petri Neri, Ava Anna, Capo Plaza su Radio Z. Sentite che vocale commovente pervenuto al 335 3010 25. Sentiamo.
1: Radio Z, io voglio fare gli auguri della festa della mamma al nostro angelo, alla nostra amata nonna, che non è stata soltanto una nonna unica e fantastica, ma anche una grande mamma.
0: Sì.
1: E a tutte quante le sue figlie, e in particolare alla mia mamma, che è il pilastro della nostra famiglia e la persona più forte che io possa conoscere. E auguri anche a tutte le vostre mamme.
0: C'è spazio anche per questi messaggi sentimentali. 335 3010 25. Cosmo.

0: Diretta su Radio Z 21:52, di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora, saluto Nadia, Marta, Andrea e la mia fidanzata Camilla, sono insieme a casa mentre io sono qui, però seguono perché non posso mai mancare io e quindi sono lì come oggettistica attraverso la radiovisione, attraverso il 266, il digitale, che è un'opportunità per non soltanto ascoltare le canzoni e guardare, godere dei videoclip, ma anche dei conduttori e delle conduttrici, ok? In base ai gusti. Dai, al Festival di Sanremo torniamo con Chiello, la sua ultima fatica musicale è Vulcano, questa canzone.
1: Ho seppellito una scatola con dentro le fotografie.

0: Azizam e Sheeran su Radio Z. Siete in giro, siete svegli, fatemelo sapere, fatevi sentire con un vocale 335 30 10 25 se siete ancora attivi in questa domenica 10 maggio.
1: Ciao Radio Ciao. Z, sono Diletta da Gabicciamare. Sono ora in autostrada che sto tornando da Verona Reptile, la fiera dei rettili a Verona.
0: Addirittura.
2: Ciao Radio Z, sono Matteo, stiamo tornando da Parma, dalla partita Parma-Roma. Abbiamo perso, ma è stata comunque una bella partita.
0: Dai, avete guadagnato la salvezza, meritatissima. Quindi se siete attivi, se siete svegli, volete rendere magica questa vostra domenica sera, mandatemi un vocale 335 3010 25. Pochi secondi alle 22.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Idem Gazzelle su Radio Z, 6 minuti dopo le 22, prima Annalisa, la sua canzone estiva. Buona serata di nuovo a tutte e a tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. 3-0, terzo gol dell'Atalanta sul Milan. Allora, direttamente da Amici, state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A Parte Me, l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Io vi invito ad ascoltare con attenzione la delicatezza, la profondità di questo testo. Elena Delia, A Parte Me, live.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte, io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte, io che resto in disperazione.

Taylor Swift su Radio Z, prima l'ho detto, Elena Delia, parte me, live 22:12. Stavo riflettendo su questo risultato perché siamo anche legati un po' all'attualità sportiva, questo Milan-Atalanta con questo 3-0 provvisorio dell'Atalanta ai danni del Milan di Allegri. Riflettevo sulla stranezza di questo risultato in questo momento, nel momento in cui il Milan avrebbe dovuto, no, lottare proprio per la Champions, dato che le altre hanno vinto tutte quelle in corsa, ha vinto il Como, ha vinto la Juventus, ha vinto la Roma. Non me l'aspettavo questo risultato così netto, così evidente, così palese, ma proprio già dall'inizio si è vista un'Atalanta arrembante. Noi abbiamo un bel future hit, LDA H7.

0: Santa Elia con H7 su Radio Z 22:15. Domani alle 16 Giulia sarà nostro ospite nel collettivo Z, quindi non perdete, mi raccomando, l'intervista.
1: Stiamo ritornando dalla comunione di mio cugino.
0: Sì.
1: Molto bella.
0: Molto bella.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a te, grazie. È vero che questo è periodo, periodo di comunioni, quindi anch'io sarò impegnato come ospite, ovviamente si intende, e della mia amica, insomma, Eleonora, con la sua bimba Elisabetta, che ha la comunione il 24 maggio, devo andare anch'io.

0: Chapel Roan, Good Luck Baby su Radio Z 22 e 23. Di nuovo buona serata a tutti.
1: Ciao Radio Z, stiamo tornando dalla Toscana.
0: Ciao.
2: Ti manco ancora.
1: Siamo andati in vacanza.
0: Ciao.
1: Come ti chiami? Di ciao.
2: Ciao, tu come ti chiami?
1: Ciao da Anna e da Irene.
0: Ciao Anna, ciao Irene, ma che bello, che belli questi vocali quando i genitori fanno parlare i bimbi in radio. A me piace sempre tantissimo, credo che si crei un'atmosfera magica, una magia davvero bella bella bella. 335 30 10 25, qualora desideriate dire la vostra, che significa semplicemente mandare un vocale, raccontare dove siete, con chi, se vi va. Fredde Palma, Anita Mischilla, strizzano l'occhio all'estate, alla bella stagione, la testa gira, la canzone.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Nella risposta che l'Iran ha inviato alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, ci sono ancora diversi punti di divergenza. Teheran si dice pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, ma non contiene nessun impegno

0: preliminare sul nucleare. La questione sarà da affrontare nei 30 giorni negoziali. Intanto il presidente Trump sostiene che la risposta del regime è totalmente inaccettabile. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni, che tante polemiche ha scatenato. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, sono stati licenziati i dirigenti coinvolti nella vicenda. Lollobrigida dice al ministero della cultura normali avvicendamenti. Chiudiamo con lo sport, la Serie A, il calcio in campo, Milan-Atalanta, 3-0 per l'Atalanta in questo momento. È tutto, la linea al meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata agli amici di Radio Z da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La perturbazione giunta oggi sull'Italia insisterà anche lunedì, soprattutto al nord, portando ancora instabilità, acquazzoni e temporali, seppur alternati a schiarite, specie sulla Val Padana. Meglio al centro-sud, con ancora un po' di variabilità, specie al mattino sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Acipiano, canzone di Emma con Arcomi, molto bella questa collaborazione, una canzone comunque del 2026, relativamente recente, dico relativamente perché spesso abbiamo in rotazione ogni settimana pezzi nuovi, quindi una canzone di un mese fa ormai non è più recente per la velocità con la quale Radio Z propone novità. E inedita appunto come collaborazione, perché due percorsi differenti però si sono uniti molto bene in questa canzone. E dal 2026 torniamo indietro di qualche anno, torniamo infatti al 2022 con una canzone di altissima sensibilità, una canzone che emoziona tanti di voi all'ascolto, lo so perché leggo i messaggi che arrivano, e quindi mi fa piacere che sia tornata nel Fattore Z, quindi ascoltiamo insieme Luque con questo pezzo dal titolo Le pietre non volano.

0: Luque su Radio Z, le pietre non volano. Interessante dal punto di vista musicale il fatto che questa canzone abbia un outro così lungo, credo una quarantina, forse anche 50 secondi di outro, che è la parte finale della canzone soltanto strumentale. Sapete insomma che un brano si compone da tutta la struttura testuale e melodica e poi ha una parte iniziale l'intro, una parte finale l'outro, che è senza il cantato, soltanto con la parte musicale d'arrangiamento. Ecco, un po' di anni fa era normale avere intro lunghi e outro lunghi, e adesso molto meno, tante canzoni hanno intro zero e outro zero. Questo caso invece è un po' particolare perché aveva 20 secondi di intro più o meno e una quarantina, forse qualcosa di più, di outro. Interessante.
1: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

I cuoricini dei Comacose suonano su Radio Z. Bella, bella, bella. Prima pedala e batteria, 22:47. Si riapre lo spazio dedicato a voi, ai vostri messaggi, se siete svegli. Quindi, se in questa domenica sera siete ancora attivi, volete rimandare l'appuntamento al lunedì, cosa dovete fare? Dovete mandarmi adesso un vocale. Quindi, se ci siete, battete un colpo con un vocale 335 30 10 25. Raccontatemi dove siete, con chi, dove vi state spostando. Raccontatemelo.

0: In diretta su Radio Z 2252, tanta gente al 335 3010 25. Se vi va con un vocale, sono qui, vi aspetto, vi mando in onda.
1: Ciao Radio Z, siamo Luca e Martina.
0: Ciao Martina.
1: Stiamo tornando da un weekend in montagna direzione Milano. Volevo ringraziare il mio conducente, il mio fidanzato, soprattutto per avermi ascoltato ripetere tutto il weekend per l'esame che darò la settimana prossima.
0: Sessione?
1: Grazie e tanti auguri a mamma Lella e mamma Paola. Ciao!
0: Sei in sessione, cara amica? Sei pronta per dare qualche esame? Di che cosa? Dai, raccontacelo. Possiamo far rispondere anche il fidanzato, eh? Vediamo se è stato attento. Esame di che cosa?

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance su Radio Z. Prima Clara, prima donna, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Z, ciao. Sono Luca, Luca, fidanzato di Martina. Sì, è in sessione, sta preparando l'esame di glottologia che io prima d'ora non avevo mai sentito,
0: sì,
1: sinceramente.
0: Linguistica, no?
1: Però è stata bravissima, io non ci ho capito mezza parola, ma sono sempre pronto a supportarla.
0: E questo
1: in qualsiasi
0: è molto bello,
1: momento.
0: Questo
1: ciao.
0: È molto bello, però credo insomma che sia qualcosa che riguarda il linguaggio, la linguistica, giusto Martina? È questo l'argomento dell'esame, qualcosa che riguarda appunto la parte linguistica, lessicale. Quindi ascoltare la radio può essere anche una preparazione corretta per l'esame, dillo all'esame. Pochi secondi alle 23.

Coez, Occhi Rossi, la sua canzone che suona su Radio Z. Prima la bella collaborazione tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Devo dire che è molto bello, no? Quando due colonne portanti della musica italiana, due artisti che sanno unire generazioni, decidono di unirsi per una canzone comune, in questo caso appunto quella di Tiziano Ferro, alla quale ha collaborato Giorgia, e il risultato non poteva che essere altissimo. Bella, bella, bella. Adesso invece parliamo comunque sempre di unione tra generazioni, perché Nerissima Serpe e Feritu hanno realizzato un omaggio a Vasco Rossi. Lo hanno fatto attraverso Ridere di te, versione 2026. Ridere di te è una canzone, infatti, di Vasco Rossi.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

gioia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Dracula, prima Ridere di te 2026, che è un omaggio di Nerissima Serpe e Free Tu a Vasco Rossi. Infatti Monica ha notato questa puntata con tante nozioni musicali, dice: Riccardo, questa sera stai proponendo davvero tante nozioni e specificità della musica. Grazie Monica. Sì è vero, perché ci sono stati una serie di brani che mi hanno permesso anche una serie di collegamenti, e appunto in tanti hanno riconosciuto l'omaggio a Vasco Rossi in Ridere di te. E da, insomma, un omaggio del passato a un future hit, che è una canzone che sarà una hit del futuro. Questa è la previsione della programmazione di Radio Z, e ritroviamo Eddie Brock con

0: del venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

Canzone che nasconde una certa malinconia, una certa tristezza. Eddie Brock e Fisher It con Bel Venerdì 23:15. Di nuovo una buona serata a tutte e tutti. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione 266 del digitale. Allora, tra un attimo invece ascoltiamo Sal Da Vinci con la canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo, Per Sempre Sì. Però attenzione, perché Sal Da Vinci sarà protagonista da martedì a sabato, perché c'è Eurovision Song Contest e quindi chiaramente noi seguiremo e faremo il tifo per lui, perché rappresenta l'Italia. Sal Da Vinci, eccolo.

Vladimiri, Lady Gaga su Radio Z, prima l'ho detto, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, canzone con la quale ha trionfato al Festival di Sanremo, alla Kermesse, e canzone che sarà protagonista anche ad Eurovision Song Contest. Lo abbiamo detto, siamo pronti perché la settimana che arriva è quella decisiva in Austria, a Vienna, e sarà interessante anche capire se la canzone sarà interpretata in maniera differente, perché spesso per Eurovision Song Contest le canzoni hanno anche delle modifiche, hanno anche qualche accorgimento diverso in termini di arrangiamento.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ordinaria follia, canzone di promessa, Franco 126 e Idua insieme su Radio Z. Vediamo un po' quello che è accaduto invece per quel che concerne il calcio, la Serie A, i risultati delle partite giocate oggi. Verona-Como è finita 0-1 con il Como sicuramente in Europa, Fiorentina-Genoa 0-0, si salva la Fiorentina con fischi però alla fine della partita. Cremonese-Pisa si è chiusa 3-0, Parma-Roma 2-3, Milan-Atalanta stesso risultato 2-3, con una corsa Champions che si fa veramente interessante e risulterà decisiva probabilmente l'ultima giornata.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Angelina Mango, ci pensiamo domani, la sua canzone che suona su Radio Z alle 23:43. Adesso stiamo per ascoltare una band, Stash & Company, The Colors, che ormai da

Da diversi anni sono sul pezzo con hit dopo hit, ogni 2-3 mesi escono con un successo ed è incredibile come riescano a garantire questa continuità i The Colors, ormai da qualche anno a questa parte. Eccoli qui, The Colors.

Wake Tonight in diretta su Radio Z 2349. In questa serata abbiamo ascoltato tanti brani legati al Festival di Sanremo appena concluso, insomma, a febbraio, e il prossimo artista è stato protagonista. Sto parlando di Tommaso Paradiso, che ha portato una canzone bellissima. Stiamo per ascoltarlo qui nel Fattore Z di Radio Z, proprio con questa canzone piena di delicatezza, piena di riflessioni e di profondità. La canzone si intitola I Romantici.

Fatto in mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Ma niente. Car Brave, merci. Ciao Radio Z, ciao Riccardo. È stato molto bello trascorrere anche questo weekend diverse ore in vostra compagnia, soprattutto finché studio. Adesso vi do la buonanotte, ma già domani mattina comincerò con voi la settimana. Alessandra, grazie Alessandra, ciao. E insomma, buono studio, dato che mi racconti spesso dei tuoi studi. Quindi domani mattina il Buongiorno Z sarà servito dalle 6 da Antonio Sica e Stefania Iodice, come sempre accade in settimana. Da per quel che mi riguarda è tutto, ci risentiamo il prossimo weekend 21-24 nel Fattore Z versione weekend. Grazie a tutte e a tutti per l'affetto, per i messaggi. Buonanotte, buona settimana, ciao.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

su un disco. Tu dici che sarà per sempre mentre il treno parte. Non sei la mia girlfriend, no, tu sei una controparte. Ci sono tante cose che è meglio che non ti dico. Sono fuori, prima urlo, frinico.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, parte.

0: Partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.